Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te. I had the wildest dream last

Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più.

Giovanetti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. Live!

alla danza. Un programma chiamato Ravelli Go che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, un programma, come dico io, di poche pretese ma di tanti ricordi, perché in 60 minuti, pensate un po', ripercorreremo 30-35 anni di musica dance, con i dischi dance che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. In teoria la puntata di oggi dovrebbe iniziare con L'estate sta finendo dei Righeira, però non voglio farmi del male visto che sto già soffrendo per la fine dell'estate. Il primo

anni 90. Qui eravamo, per la precisione, nel 1991. Un anno prima iniziavo a condurre una classifica che ancora molti si ricordano, la Disco Parade. Chi non si ricorda la Disco Parade? Vabbè, non l'ho ancora fatto, lo faccio ora. Saluto e ringrazio il mio amico Caresana, che schiaccerà i bottoncini, si occuperà della parte tecnica. Non ho ancora detto che è sabato 12 settembre 2026. Cos'altro non ho detto? Bah, penso di aver detto tutto. In arrivo un disco del 1999 dei Pups and Scar. Hey, you want my love?

0: Cosa non ho ancora detto? Mi scuso sin dall'inizio per questa voce molto nasale. Penso di essere uno dei pochi a prendere l'influenza d'estate nel mese di settembre. Erano i Pubs & Ska.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

Però devo dire che ai tempi suonavo con immenso piacere alla radio anche questa canzone intitolata To Be You, che risaliva esattamente all'anno 2000. È settembre e a settembre molti vanno a Ibiza. E già, quando la folla torna, i più fortunati se ne vanno a Ibiza. Vorrei salutare i miei amici Medusa, che insomma tutti i mercoledì sera suonano online. Sono sempre molto carini, visto che mi invitano quasi sempre, quasi tutti gli anni. Vi regalo un disco che mi faceva impazzire nel 2017 ed è i Chainsmokers.

canzone e un successino. Vabbè, adesso io francamente non ricordo cosa sia stato, però nel 1993 quanto mi piaceva ascoltare e suonare alla radio questo disco di Clubhouse intitolato Take Your Time, suonato in questa puntata di Ravelli Go sabato 12 settembre. Ora il disco di Lazar.

Ma che voce aveva la cantante di questo progetto chiamato Lazard, se non ricordo male, proveniente dalla Germania? Era 4 o'clock, DJ Z Work Remix.

di un'ora, che va in onda il sabato nel primo pomeriggio, ma poi comunque ci sono svariate repliche durante il weekend, ce n'è una nel tardo pomeriggio della domenica. E allora un saluto va ovviamente a coloro che stanno tornando dopo un weekend al mare, in montagna, al lago. In arrivo c'è un disco che mette sicuramente allegria. Lo suonavo nell'anno 2004 alla radio, magari qualcuno se lo ricorda. È il disco di Dejan, Tazzi Vecher.

0: settembre 2026. Vi do un consiglio, rimanete lì, anche perché dopo la pubblicità torneremo con una gran bella canzone del 97 di Blackwood, Ride on the Rhythm.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli

di qualche giorno fa le temperature si sono decisamente abbassate, però non dimentichiamoci che è ancora estate. E a proposito di estate, vi suona un disco molto estivo, Ace of Base.

No, che All I Really Want, Crime of Passion. Però nell'anno 2000 lei realizzò anche questa canzone intitolata Coming Through the Lights, che con immenso piacere vi ho suonato all'interno di questo programma, un programma, lo ricordo, che va in onda nel weekend su Studio Più, dedicato interamente alla musica dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2021, al numero 4 della Let's Dance Chart dell'anno, perché in quel periodo conducevo appunto tale classifica, c'è il disco di ATB, si chiama Your Love 9 PM.

Ecco un disco molto alternativo e i fedeli ascoltatori del Ravelli sanno quanto 20-25 anni fa adoravo questa tipologia di musica. Conducevo anche una classifica a tal proposito che si chiamava Alternative Hit. E poco fa abbiamo lasciato la canzone di Starlight, così si chiamava il progetto, per una canzone intitolata Red Balloon. Anno 2001, questo è il remix della canzone degli

Mario Fargetta, insomma negli anni 90 ottennero grande successo un po' in tutto il mondo con il progetto Tamperer. La loro canzone più famosa fu sicuramente Feel It, però anche questa a me piaceva veramente tanto. Era intitolata Hammer to the Heart e ci ha riportato al 1999. Oh, c'è l'ultimo di oggi ed è un disco molto allegro, molto felice, è del 97, Dr. Jones.

sveglia! Sveglia perché siamo arrivati alla fine, ragazzi. E quando arriva la fine bisogna svegliarsi, anzi bisogna essere magari un po' tristi, perlomeno se vi è piaciuto il programma, se è stato di vostro gradimento. Io come sempre in questa oretta mi sono divertito una cifra, come dicevo una volta, però purtroppo siamo giunti al termine. Grazie a tutti voi, grazie ovviamente come sempre al mio amico Caresana per il suo grande contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro un buon weekend e come sempre vi aspetto puntualissimi su Studio Più tra 7 giorni.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Studio Più Dance Station.
2: Questa

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono DJ Dami, benvenuti sulla Dance Station d'Italia ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Miley Cyrus, che per l'occasione si fa chiamare solo Miley. Il titolo è Bass Persuades ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più. Let's go.

si intitola Bass Persuades, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che tutti noi conosciamo bene, traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami, canzone che ricorda molto i primi progetti di Lady Gaga. Allora ce l'ascoltiamo, questa è Poker Face.

la voce a molti singoli di Bob Sinclair, oggi ritorna insieme ai Planet Funk. Il titolo è Rewind My Mind, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 andiamo al 2020, quando i Meduza con la voce di Becky Hill e i Good Boys uscirono con

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ

0: Don Summit insieme ad Absolutely, si intitola Don't Believe It, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami e noi ci risentiamo tra poco, o meglio ci ascoltiamo tra poco, il Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te.
3: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
4: Radio Studio Q. This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questa è la riedizione di Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra. Le mani ce le hanno messe Artbat e David Guetta. Dal 2026 andiamo al 2022, quando Tiesto e Solardo uscirono con I Can Wait.

Si intitola Tonight ed è il nuovo singolo di Dub Vision, che è una reinterpretazione di Another Chance di Roger Sanchez, uscita ai primi anni 2000, quando all'epoca lui poi campionò una vecchia canzone dei Toto, I Won't Hold You Back. Dal 2026 facciamo un passetto indietro al 2024, ben 2 anni fa, quando Zerb si fece conoscere in tutto il mondo con Walking.

0: The Life, il nuovo singolo di Fisher insieme a Florence Harman, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
6: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
0: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
1: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
2: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Staver, dal 1974, azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio. È specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita, chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
3: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
4: Florida.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
4: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Più.
5: The Untouchables.
6: Intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Franky Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolantia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolantia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolantia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: Studio Più Dance Station.
3: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina. Bravo,
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano
9: il raduno dei bisonti della strada.
8: Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più,
10: la Dance Station d'Italia.
8: Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
11: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
12: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
0: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
13: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più News.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
3: Dimentica le bollette, ti monto il fotovoltaico!
4: Mi monti chi?
3: Fotovoltaico!
4: E dove lo metto?
3: Lo monto a tetto!
4: Da Non Solo Clima, il

0: tutto.
1: Ma tutto cosa?
0: Tutto tutto. E prima che scala il contributo
1: per privati e aziende,
0: non solo clima.
1: 030 91 31 117.
2: Son cari cognari.
3: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più, the best sound from the past.
1: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Insabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
2: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
1: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa, di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Martedì 15 settembre al ristorante D'Arenato di Desenzano, cena per Venezuela e Colombia, un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda.
5: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
6: Migros, bello, buono e conveniente.
7: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.
8: Questa è Studio P, la dance station d'Italia.
9: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. È importante fare sinergia. Per noi una realtà come Plasmon è una realtà d'eccellenza sia dal punto di vista industriale, perché a Latina impiega oltre 300 dipendenti, quindi 300 famiglie della nostra città, sia perché è stato un avamposto rispetto a uno sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico, quindi una realtà che si consolida. Così Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del comune di Latina, intervenendo al programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che ha riunito 150 pediatri in formazione a Sabaudia. Definire i confini e l'identità della professione medica di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e a sistemi sanitari sempre più complessi. È questo l'obiettivo del volume Etica e Atto Medico, riflessioni e proposte, a cura di Francesca Gambetti, e del parallelo documento Atto Medico promosso dalla Commissione Interna dell'OMCEO, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, presentati nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. I due testi offrono una risposta concreta all'instabilità paradigmatica della medicina contemporanea, segnata dall'ingresso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dal vuoto normativo che rischiano di svilire e alimentare l'esercizio abusivo della professione. Innovazione tecnologica, investimenti e una governance più efficace del rischio infettivo sono stati al centro dell'ICA Day che si è svolto al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche, università, enti di ricerca, imprese, start-up innovative e stakeholder del sistema sanitario, con l'obiettivo di individuare strategie e soluzioni concrete per rafforzare la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza ICA. Esprimere ciò che spesso resta invisibile, con questo obiettivo nasce All the Feelings,

With PBC, voci ed emozioni di chi vive con la colangite biliare primitiva, campagna globale promossa da Gilead Science con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche impegnate nell'area, presentata a Milano in occasione della giornata internazionale sulla colangite biliare primitiva che si celebra il 13 settembre. Attraverso le testimonianze di chi vive con la malattia e il linguaggio universale dell'arte, la campagna dà forma a emozioni, bisogni ed esperienze spesso difficili da esprimere, contribuendo a portare alla luce l'impatto quotidiano della PBC sulla qualità di vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mamma mia ragazzi, no Andrea c'è, non so, forse è andato in bagno un attimo perché io ho aperto. Oh, c'è un ventaccio ragazzi, c'è una tempesta qua, per spostare me 100 kg ce ne vogliono e ho tolto i cuscini fuori ragazzi, stavo decollando insieme al tempo eh. E beh, l'avevano detto ragazzi, brutto, adesso mi sto rimettendo in quota, mi sto rimettendo la zavorra addosso perché mi è riuscita a spostarmi, è incredibile.
1: Che è successo?
0: Che il vento talmente forte è riuscito a spostare 100
2: esagerato.
0: Stavo togliendo i cuscini.
2: Sei esagerato. I cuscini da dove? C'è il Deore, c'hai?
0: No, mi ha detto la signora dei piani alti, se piove Ugo fuori tira.
2: La signora, puoi anche dirlo.
0: Ivana.
2: Ma la signora dei piani alti.
0: Ivana ha detto se piove mi raccomando togli i cuscini.
2: Ah, ok. L'hai tolti?
0: Fuori sì, dal giardinetto lì sì.
2: Che tolto. Bravo, che bravo. Potresti fare il coso, il garçon, come si chiama? Le chaussons. Come si chiama quello?
0: Il maggiordomo.
2: Va bene, allora buongiorno, bentrovati ragazzi, un po' di acqua, non vi spaventate, cioè non succede niente, al limite ci puliamo un po' la coscienza. Devo fare complimenti a proposito, facciamo i complimenti a Ivana, non so se tu l'hai già fatti.
0: L'ho fatti ieri prima di andare via.
2: Ma no, ieri sera siamo stati invitati qua, cioè una cosa bellissima, dietro la radio c'è un bosco, a Milano c'è il bosco verticale, qua c'è il bosco orizzontale. Bellissimo, tutto con le luci, tutto figo, tutti eravamo vestiti di bianco a parte Ugo.
0: Ma non è vero.
2: Vabbè, ti hanno dovuto vestire, sei arrivato con la maglietta nera, si è presentato con la maglietta nera, tutti bianchi erano, l'unico con la maglietta nera bucata era lui, che era roba. Tutti ricchi, poi tra l'altro cioè, noi eravamo i più poveri, vabbè comunque. Bellissima la cena, tutto figo col catering, tutto sushi plus friends, i pezzettini di cosci, lo machin, lo luz, lo caviale, tutto, tutta roba che io ho visto in foto, cioè, bello, vabbè comunque io non bevo, ma ho preso un po' di bicchieri, me li sono portati a casa, insomma non erano troppo belli, vabbè comunque bellissima serata, poi c'era un sacco di gente, insomma. Scusate, è ancora il bicchiere che ho ingoiato e torna su. E poi c'era Puccio Gallo, che è il proprietario, quello che ha inventato il sesto senso, no? Puccio Gallo, che c'ha non so quanti anni c'ha, non vogliamo dargli un'età, però a un certo punto è salito sul cubo. Sì. Cioè, abbiamo avuto paura perché ho detto, magari scivola, sì. Si spezza tutto, poi tipo Shanghai, dobbiamo rimetterlo a posto. Vabbè, comunque salutiamo tutti, veramente bella, bellissima serata, brava Ivana, anche bravo Claudio, poi c'erano le ballerine col fuoco, senza fuoco, quelle con l'aria, insomma tutto bellissimo. Va bene, allora che facciamo? Andiamo a casa ragazzi, è piove. Vorrei salutare tutte le persone che stanno andando a casa e fate bene, voglio dire, cioè, nel senso che si può anche andare a casa, si può anche scioperare, come si dice?
0: Scioperare.
2: Dici capo, c'ho la pioggia, inventatevi una scusa, la pioggia mi ha distrutto che ne so, il giardino che non ho, però quello di fantasia, c'ho, certo. C'ho la macchina tutta grandinata, ma non aggrandinata, sì, nella mia testa sì, non, c'ho il terrore, cioè non, sai che adesso c'è la sindrome della grandine?
0: Sì, lo so.
2: Ah, è la sindrome, cioè praticamente cioè, anche se non grandina, tu hai paura che grandini, e quindi c'è i ponti, i centri commerciali, i parcheggi dei coperti, tutti pieni di gente. Io inventerei il party sotto nei parcheggi coperti. E beh certo, una festa di giorno, grandina tutti lì, aperitivo, capito? Bicchieri li porto io da casa. Insomma, va bene, va bene, allora buongiorno, la pioggia chiaramente non ci spaventa. Achille sì, si è spaventato, dice "Non vengo,
0: ma non viene davvero.
2: Tempo di
0: ma
2: non ce la fa, no, c'ho paura, c'ho paura". Quindi c'ha la sindrome della grandine in testa, quindi poveraccio. Va capito anche. Allora, se volete seguirci, potete seguirci anche con, ma soprattutto in e da A. Ok, vai.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
7: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
1: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Corrubbio di San Pietro in Cariano, la festa della vendemmia in Valpolicella, con il Palio delle Contrade, il gioco dell'oca e il concorso di pittura estemporanea. Due giorni all'insegna dell'arte e della tradizione, con esposizioni a tema, attrazioni per bambini, food truck e musica live. Il 19 e 20 settembre, festa della vendemmia in Valpolicella, in piazza 25 aprile a Corrubbio di San Pietro in Cariano.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
10: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
11: I Remember Yesterday,
10: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolandia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolandia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolandia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.

0: buongiorno, bentrovati in questa Radio Studio Più.
1: È pioggia, signora, è acqua. Mamma, tutti a vedere cosa c'è fuori. C'è lo iettatore, eh? Lo iettatore ha scritto: sono a Salò, sta arrivando, preparatevi, qui c'è l'inferno. Ma chi sei, Russell Crowe?

0: coso.
1: Cos'era?
0: Il cantante.
1: Ma non è vero.
0: Ho avuto il cappuccino stamattina. Porca miseria, oh, me l'ha smosso tutto, eh. Tutto quello che ho mangiato ieri l'ha smosso. Era appiccicato alle pareti, capito? Intestinali. Siamo tutti uguali, ragazzi.

0: arrivata, l'avevano detto che arrivava, però dai.
1: Ma gente, perché così paurosa di acqua? Non capisco, cioè.
2: Sì, hanno paura.
1: Ma di cosa? Che... acqua te esci fuori, metti sapone in testa, te lavi. Bello, risparmi acqua. Vuoi fuori con taniche, metti roba da nicata, tutta macchina pulita, con spugna, così. Che cazzo acqua? Allora, tiratevi su a vicenda del sesso tra familiari, tra parenti, tra amici, tra vicini di casa, insomma, no? Lo so, non siete Carlo e Camilla, no? Carlo e Camilla si tirano su a vicenda perché e si tirano su bene, no? Carlo dice a Camilla, cioè Camilla dice a Carlo, su Carlo, e lei, su Camilla, e insomma, si tirano su, insomma, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è la nuora, sucate, capito?
2: Ma cosa?
1: Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre
2: chi è?
1: È forte cadavolo, è pazzo cadavolo, è pazzo cadavolo, è pazzo.
2: Ma chi è?
1: Ma non lo so, è andato. Allora cadavolo, ma perché non venite a Brescia a teatro? Ma chi l'ha detto che non veniamo a Brescia? Chi l'ha detto? Verremo anche a Brescia adesso, non si sa quando, non si sa quando. Noi abbiamo l'età di ottobre e forse quella di novembre, forse già quella di dicembre è saltata. Gennaio non ne parliamo proprio perché il film fisco mi sta alle calcagna, ragazzi. Fisco mi sta alle calcagna. Mi segue. Io sì, c'ho l'ansia del. Mentre Achille c'ha l'ansia dell'acqua, della grandine, io c'ho l'ansia del fisco. C'ho l'ansia del fisco. Che poi lui non ha. Achille non ha la sindrome dell'acqua, cioè della grandine. Lui c'ha la sindrome della fuga. La fuga delle piastrelle. Non riesce a vedere la fuga delle piastrelle. Come vede la fuga, si spaventa, gli si alza il pelo e si infratta in un boschetto, una cosa. Se nasconde sotto al letto, la mamma vieni fuori, è una fuga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più.
2: Parlavi delle date, ci hanno chiesto se fossimo a Brescia, invece ricordiamo invece le tre date di ottobre.
3: Però come parla bene, ragazzi, è molto delicato nel suo modo di parlare, ragazzi, complimenti, veramente sei veramente una persona.
2: Scusi,
3: è una persona veramente in gamba.
2: Scusi signore, chi è?
1: È andato purtroppo. Era una donna, poi ho intravista dietro, è una donna.
2: Scusa.
1: Va bene, allora, ieri sera c'era anche la, no, dobbiamo ringraziare tutti, vabbè, abbiamo nominato 3-4 persone che possiamo nominare tutti. C'era il nostro amico Daniele che vive a Ibiza, cavolo, e la radio si sente pure Ibiza. Il nostro programma si sente Ibiza?
2: Non lo so,
1: non lo sappiamo. Fateci sapere se anche l'Andrea Cadavolo Show è sbarcato di nuovo a Ibiza, perché per un attimo, poi dopo siamo tornati, non si sa, non fateci. Io me lo immagino. Poi vorrei veramente fare tanti auguri a Filippo, che l'altro ieri ha compiuto 93 anni, cioè ragazzi, che è il padre di Claudio. Mamma mia, ancora lucidissimo di testa, cioè ci ha anche riconosciuto. A Ugo gli ha detto ciao Andrea e a me mi ha detto ciao Ugo. No, ci ha riconosciuto. 93 anni, rimane così, tanta roba. Porca ragazzi, miseria, c'ha anche tutti i capelli, c'è una roba pazzesca. Si è passato anche la mano sui capelli, se l'è pettinati. E che il figlio è un po' invidioso, però
2: dai!
1: Claudio c'ha più capelli, cioè, che ti devo dire. C'ha più capelli di te. Va bene, allora, a cadavolo con quella canotta sembravi un esponente del gay pride. Allora questa è tutta invidia. A parte che io devo dire una cosa, che i gay si vestono meglio di noi, cioè non c'è, cioè senza proprio ombra di dubbio, cioè adesso la sensibilità, no, cioè, tu dici ma sono sensibile più, chi te l'ha detto? Cioè non la sensibilità non fa parte di una, diciamo, di un'estrazione. Cioè nel senso che uno decide, che ne so, con un uomo, con una donna, non è che dipende da quella alla sensibilità, chi ha detto, non è detto sensibilità non c'entra niente, però se ne vestono meglio, diciamoci la verità, se ne vestono meglio di noi. Poi basta parlare di sesso ancora, questa cosa gay non gay, fluido non fluido, ma basta, dai ragazzi, cioè, dai. Comunque poi vorrei salutare Marco del ristorante D'Arenato, che ha detto, si è presentato, ha detto orca là, gli ha detto se non mi ricordo con chi parlava, ha detto dai, sono ancora un pischello, cioè 60 anni, guarda qua, cioè guarda che fisico. Io ho detto sì, hai ragione, cioè un bel fisico. No, c'hai un po' di pancetta, Marco, adesso volevo dirtelo però.
2: Poi davanti a te pure.
1: No, però devo dire che gli uomini sono più vanitosi delle donne ormai. Si mettono sti occhiali tutti debito dei Chance Flowns da 700-800 euro, si vestono tutti i fighetti, se la tirano, capito? Cioè, vogliono dimostrare meno anni di quelli che hanno. Una volta non era così, solo le donne, no? Sì. Le donne non si chiedeva l'età, l'uomo diceva quanti anni c'hai? 80, cioè proprio te lo buttava in faccia, no? Il numero, cioè quanti anni c'hai? 70, li porto male, sì, e sono più contento, sì, sono peloso e c'ho la pancia, sì, c'ho, guarda la scella con le cose, con le liane, guarda,
2: con le liane. Cioè,
1: una volta era così, invece adesso l'uomo se vuole tirare, se la vuole tirare, cioè, se vuole dimostrare meno anni di quelli che ha, allora te voglio togliere sto dubbio, Marco, dimostri 60 anni, proprio non come il mio amico Marcello, dimostrate, se mi vedono al tavolo sembrate due 60 anni, adesso non né di più e né di meno, cioè, stai sereno, va bene, allora
2: c'era anche Vincenzo,
1: c'era anche Vincenzo in un solo clima che ti è dimagrito, cioè
2: insieme a Michele,
1: insieme a Michele che salutiamo, insomma è una bella festa, una bella... rifacciamola, Claudio, rifacciamola, insomma, tanto paghi tu, insomma, non... e quindi va benissimo, abbiamo dimenticato sicuramente qualcuno, però
2: Marco Piccaluga.
1: Marco Piccaluga c'era con la moglie.
2: Esatto.
1: Che fai? Che fai?
2: è annuito
1: due volte, è annuito.
2: No, è bellissima la moglie di Marco.
1: C'era il festaiolo che salutiamo.
2: È vero, il festaiolo.
1: Poi c'era il proprietario di tutti i terreni di Senzano.
2: Sì, Alessandro col fratello.
1: Col fratello, cioè tutti i terreni di Senzano sono suoi, non sapevo. Va bene, abbiamo sicuramente Ottavio del Teatro Alberti.
2: Ah, Ottavio. E poi chiaramente il catering, i giardini del gusto.
1: I giardini del gusto, bravissimi. Bravissimi. Lei proprio ta, sembrava un polpo con i mirtilli, le cose. Metteva le cose tartite. Che miseria, che sei io? Octopus. Va bene, buongiorno, ben trovati. Non so se ha già smesso di piove, mi sa. C'è un'idea, ragazzi. Preparatevi perché poi arrivano le zanzare. Arrivano le zanzare grosse come la grandine che preventivavano. Cioè, capito? Lo sono riuscito anche a dirlo, ragazzi. Sono le 7:20. Non ne voglio.
4: Andrea.
1: Va, fallo tu allora.
4: Su Studio Più.
5: Sabina.
1: Francesca.

0: che è successo?
1: Allora c'è una ragazza che si chiama Giusy che mi ha scritto.
0: Ciao Giusy. Ciao Giusy.
1: È anche bella, eh.
0: Sai che
1: ti seguo tutte le mattine da Ibiza.
0: Allora stava Ibiza. Cioè, se uno me l'avesse detto, no, quando ero pischello, tu andrai in diretta e sarai in diretta in tutta Italia anche a Ibiza. Cioè, me la sarei tirata da bestia a 14 anni. Invece era un cretino, ero. Non è che sono migliorato, però. Lasciamo una gara, ma la tiro un po' di più. A ottobre voglio fare un weekend a Ibiza. Daniele, se mi ospiti nella tua villa, voglio dire, cioè, mi piacerebbe un sacco. Grande Daniele.
1: Andrea, scusami.
0: Dimmi.
1: Mi leggo a quello che hai detto. Sarebbe bello andare a Ibiza a ottobre dopo le nostre tre date del tour.
0: Ah!
1: Eh beh, ricordiamo che il 10.
0: Vabbè, ma noi facciamo. Finiamo al 24, che fa? Il 25 ottobre a Ibiza c'è.
1: Ma siamo andati pure a ottobre.
0: Siamo andati a ottobre.
1: Io ho fatto anche il
0: bagno. Allora andiamo dopo le tre date, dai. Mi sembra. Bravo, mi sei piaciuto. Famo due giorni.
1: Siamo andati a maggio.
0: Se volete ospitarci, io, Ugo, portiamo anche la seppia. La seppia con i capelli, Achille, ci bastano due letti, cioè, uno per me e uno per loro. Se volete ospitarci,
1: se lo chiedo a Giusy.
0: Se avete una villa e Ibiza, è vero, ce la volete donare. Ecco. Oh, Giusy,
1: allora glielo mando il messaggio.
0: Vai.
1: Ciao, Giusy. Allora, visto che ci ascolti,
0: che
1: se
0: barboni.
1: Hai una casa, insomma,
0: no, dai,
1: con due stanze.
0: Ma no, affittiamo una casa. No, ottobre Giusy. te le tirano dietro. Non costano niente.
1: Giusy, fammi sapere.
0: Facci sapere, Giusy. Va bene, buongiorno a Crovacchi e compagnia e anche Marco Piccalunga, non Piccalunga.
1: Piccalunga. Ma non dire.
0: Ma non lo so, vabbè, comunque.
1: Scusate.
0: È lui che ci scrive, Marco. È proprio Marco. È Piccalunga? No, è Piccalunga.
1: Giostre Piccalunga Marco.
0: Allora, Lunga era la fidanzata o la moglie, adesso non era Lunga, era lunghissima, era più alta degli alberi, quindi non. Un ammasso di gente da prendere a testate. Ma chi? C'è gente nervosa,
1: C'è gente nervosa.
0: Allora, devo dire una cosa, che ovviamente uscire tanto per fare dei giretti quando piove, rompete, diciamo, gli schemi a chi deve andare a lavorare. Già chi va a lavorare la mattina, se trova un sacco di gente, fa casi, fa ritardo, se deve svegliare prima, tanta roba. Quando piove così, dannate in giro. I cantieri sono chiusi, dove vai? Dove stai a andare? Torna a casa, non rompi i maroni, cioè non. Cadavolo, ma non vai più a Malaga? Certo che ci vado a Malaga, attenzione, perché c'è una chicca che vi devo dare per aggirare il fisco, lo dico già. Prendo una casa insieme a Pietro il Peloso, prendiamo una casa, un appartamentino piccolissimo in affitto a Malaga. Vabbè, in affitto, se può prendere in affitto una casa, no? Se volete andarci, in amicizia, non è che ci dare i soldi, a gratis, mi chiamate e io me ci mando, capito? Alla faccia. Alla faccia del fisco.
1: Cioè,
0: perché uno va là e dice: ma tu hai pagato per venire qua a casa Catavolo? No, rimane fregato. E il fisco rimane fregato. Dice: ma sei sicuro? Niente, grazie, non ha voluto niente. E io vado là e ride, hai visto? Va bene.
1: Andrea, a proposito, dobbiamo andare alla festa il 12. Lo vogliamo ricordare che c'è l'inaugurazione di Route 66 a Bergamo.
0: Magari qualcuno non l'ha invitato, che fai? Glielo dici adesso un faccio.
1: Fede nuova. No, possono venire tutti.
0: Ah, tutti possono venire.
1: È aperto dalle 5 alle 7.
0: Dalle 5 alle 7. Ah, ho capito. Vabbè, andate, scroccate, altro cose magna gratis. Mi raccomando, senza lattosio. Poi ieri bravissimi il catering, perché è tutto senza lattosio, perché ormai c'è tanta gente che è intollerante al lattosio. Io infatti tante cose non le avevo mangiate e poi sono tornato indietro, lo spasso l'auto buffet. Perché ho detto: no, ma è tutto senza lattosio. Ma sì, dai. Ho aperto le tasche e via. Andiamo. Allora, facciamo così. Nel frattempo, nel mentre giocate anche voi al giocate al finto ritardo.
1: Ma che finto ritardo?
0: Quando arrivate in ufficio, cioè, sta pioggia esagerata. Oggi avete un argomento in più, cioè oggi si può dire. Vabbè, sei arrivato in ritardo, che è una pioggia esagerata, ragazzi, mi ha preso alle caviglie proprio. Mi ha preso per le caviglie, non mi tirava giù, mi tirava sta pioggia, sta grandine, ma non è grandina, sembrava tipo granita, era un po' sciolta. granitosa. Va bene, allora, pubblicità, qua siamo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11, e se volete.
1: Ma mancano due numeri.
0: Fa niente. Se volete mandarci a fan bagno, fatelo. Non fate complimenti che non ce ne meritiamo. Poi, se volete guardarci, basta scaricare l'app, che oggi con la pioggia non funziona. E se volete vederci in televisione, sul canale Sky 809.
1: Che non funziona.
0: Però voi provate lo stesso. adesso. Ma è stato tolto infatti il jingle, non siamo più sull'809.
1: No, come no, va.
0: Ah, c'è? Ma non c'è, non lo vedo.
1: No, dove non c'è sempre, c'è in qualche blocco. C'è.
0: Fammi vedere, secondo me non ci stiamo più sull'809. Se ne sono accorti, capito? Ci hanno tolto.
1: No, eccolo, vedi che è lì.
0: Ah, vedi, c'è. Dove sta? Non lo vedo.
1: È sotto, eccolo.
0: Ah, è questo?
1: No, è sotto, l'altro, catalogo TV.
0: Ah, io non lo vedo.
1: Sotto, Andrea. Vabbè, e poi si cercate.
0: Ah, si cercate veramente. Va bene. Ci siamo.
2: Su Studio Più.
3: Spot.
4: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna la festa a Tortelli e Lambruschi al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica, pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical Mantova. Dal 17 settembre all'11 ottobre vi aspetta dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più,
8: la Dance Station d'Italia.
7: Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: per essere chiari. È...
1: Sì, dimmi, piccolo Ugo, dimmi.
0: È Piccaluga comunque.
2: Piccaluga, vabbè, Piccaluga. Lo salutiamo, più lei che lui. Insomma, no, no, vabbè. Cavolo, uno, andiamo avanti. Uno ha scritto: bene a sapersi del fatto che prenderete la casa a Malaga. Vabbè, ragazzi, se volete scroccare, scrocchiamo sempre noi, scroccate anche voi. Cioè, se siete onesti, voglio dire, cioè, bella gente, normale, non che vi presentate lì in 600, non una coppia la possiamo ospitare a settimana, la ospitiamo, ci pagate solo, diciamo, le pulizie, basta, non ci sembra anche giusto, voglio dire, ho scroccato per una vita, che scrocchino anche loro, voglio dire, cioè. Partito da Volta direzione Arco di Trento, che tempo di puntini puntini, chissà perché, l'ho detto l'altro giorno, il tempo di me la pioggia di
0: caldo porco,
2: calgo porco e tempo di pioggia di me, sì, cioè, non so perché non è, vabbè, andiamo avanti, perché il caldo è perché il porco è caldo, forse non lo so. Perché anche la me che, cioè, se vai a vedere proprio andiamo avanti. Buongiorno frequentatori di disoneste, Andrea, ciao, grazie. Andrea e Ugo allora, innanzitutto noi non frequentiamo le disoneste, cioè lui per un periodo poi ha smesso, insomma, ha iniziato con le cinesi e c'è stato un periodo poi per disintossicarsi comprava tutta roba cinese, insomma, piano piano si è disintossicato, insomma, adesso non lo fa più. Catavolo, io non so come fai tu a allora c'è di una cosa che la gente dice, no, ma anche ieri mi ha fermato la sorella di Alessandra, che saluto, dice: ma come fai a improvvisare così d'ascolto, ha fatto i complimenti stranamente, cioè no, stranamente, mi fa piacere, però dal vivo mi fa piacere, in radio no, sono una pippa, e dice: ma come fai? Io ho detto: guarda che lui che scrive tutti i testi, no, che c'era il mio amico Angelo a fianco, mi fa: no, tu si capisce che improvvisi così quella, io non lo so che mi capita, non riesco a spiegarla sta cosa, se la spiego sembra che me la tiri, no, quindi dal vivo, quindi no, vabbè, ma non so mai come uscire dai complimenti, io non, no, ma sì, ma sono scemo, dai, tutti, ma no, ma che scemo, no, sono deficiente proprio, non so proprio sono strano. Allora, quando arrivo qua che mi si pone davanti sto microfono e diciamo io tiro giù apposta la base, sono costretto a parlare, il mio cervello è costretto a parlare, quindi a inventare cose, perché il silenzio, parlare così è diabolico. Se ti fermi un attimo e rifletti su quello che devi dire, macello, cioè non... Invece il fatto di non avere niente preparato ti dà la possibilità di viaggiare con le sinapsi del cervello in angoli. Ragazzi, qua me la sono tirata alla grande. Oh, lo sai che forse mi buttano fuori dai giornalisti?
0: Ma perché?
2: Perché? Ma io non capisco, lo dico, tanto mi butteranno fuori. Se non fai i corsi d'aggiornamento, te buttano fuori. Ah. Io ne ho dimenticati alcuni nel 2021-22. C'era il Covid.
0: Il Covid era 2021.
2: Non potevo manco di sta cosa. Come scusa, mi fa. ci scriva il motivo per cui lei non ha partecipato ai corsi così. Ma si è dimenticato, io ho detto.
0: Sono dimenticato.
2: Perché ci sono sanzioni e la possibilità di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Ah. Sì, sono giornalista, signora, ignorante, ma sono giornalista. Cioè. Sono a livello di Luca io, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, comunque non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
0: Che rischi di perdere il titolo di giornalista.
2: Non sarò più giornalista, quindi però licenziato, perché io sono qua assunto come giornalista qua. Sono licenziato come giornalista e assunto come un altro quadro, cioè ci sono, quadro. Ci sono i quadri. Io non ho mai capito i quadri, quelli degli operai, dei cosi, di dirigenti, i quadri. Cioè, più sei importante, più il quadro è grosso.
0: No, è il quadro già una figura dirigenziale.
2: Ah, il quadro.
0: Cioè, si chiama quadro.
2: Quadro. E il chiodo invece sempre agli operai. Vabbè, andiamo avanti. Va bene. Andrea, buongiorno, hai cambiato qualcosa nel microfono? Hai la voce diversa? Non lo so, forse non lo so.
0: È sempre quello,
2: cioè. È sempre quella, se vai con più c'è il problema. Cioè, mi diciamo. Allora, ma sai che questa è una notizia incredibile che ho perso, però aspetta, me l'hanno mandata sul cellulare. Ma tu lo sai che quello dei quelli dei tartarughe ninja, come si chiamano?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Chi?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Eccolo qua, aspetta che mi stanno a chiamare, aspetta un attimo, pronto?
3: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
2: Ciao. Buongiorno, come stai?
3: Bene, grazie.
2: La pioggia che t'ha ispirato, la pioggia?
3: No, non piove.
2: Non piovi?
3: No, io sono in provincia di Mantova.
2: Ah, Mantova non piove, tutti a Mantova, ragazzi, tutti a Mantova.
3: Verso Parma.
2: Verso Parma non piove, ragazzi, tutti a Parma. Tra l'altro a Parma c'è la fiera del camper, se non sbaglio, no?
3: Resumo fine settembre, credo, può essere.
2: Non è che c'hai due biglietti, no, che magari dovete avanzare.
3: Non ho un pizzolo, ho solo quelli di Catavolo.
2: Tanta roba.
3: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
2: Puoi rivenderli. Agli ultimi giorni c'è gente che pagherebbe cifre per venire a vedere. Frenate subito, ignoranti, che non siete
0: ignoranti. Perché?
3: Ma io avevo una domanda per voi.
2: Sì.
3: Ogni tanto capita, sì, una cimice cade nel WC. Io tiro l'acqua, questa la cimice.
2: Sì, la cimice.
3: Cade all'interno del WC.
2: Sì.
3: Io tiro l'acqua, questa gira, ma non va mai giù.
2: Non va giù. Perché pesa forse? No. C'ha le pinne. No,
3: galleggia.
2: Galleggia? Perché galleggia?
3: Non lo so, dimmo te.
2: Ci devo pensare, capirai, chiesto all'ignorante,
3: tu sei filosofico.
2: Vabbè, ma adesso ci penso, va bene, adesso ci penso.
3: Va bene.
2: Ciao fratello. Ciao bello.
0: Mi aspettavo una roba, una poesia. Qualcosa.
2: No, ma aspettavo anche la soluzione io. Mamma mia, ragazzi, sto a sudare adesso a pensare alla cimice che va giù nel water e viene l'ansia, capito? Perché guarda che essere risucchiati da un vortice non è cosa buona, eh. Poi un vortice che te porta giù in fondo da qualche parte che non sai, lì vai, lo sai dove andrai.
0: Sì,
2: mamma mia, lì puoi dirlo che giornata è veramente bruttissimo. Già al vortice, poi mi butti proprio lì e dai, allora ce l'hai con me, ce l'hai. La cimice è vero che non va giù, forse perché è piatta, quindi capito? È tipo la zattera è l'unica cosa. È vero, la zattera fa fatica ad andare sotto, perché è zattera, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Canneto sull'olio, piove e non si prevede niente di buono. E vabbè, ragazzi, uscite fuori, fatevi le canne, insomma. Questa è scelzione. Sto scherzando, chiaramente. Allora, cadavolo, attenzione. L'ex Power Ranger verde, Yarara ha utilizzato, vabbè, insomma, cos'è, giapponese o cinesi le tartarughe ninja?
0: No, ma non sono le tartarughe ninja, questi sono i Power Ranger, un'altra
2: roba. I Power Ranger, infatti ho sbagliato,
0: era verde, rosso, giallo e non mi ricordo l'altro colore.
2: Allora, quello verde che si chiama Yasutomo vegetariano, Yara ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per svaligiare 43 abitazioni in Giappone ed è stato arrestato, capito? Vabbè, sai perché l'hanno arrestato?
0: Perché
2: invece di scappare subito lui faceva il balletto, 5 minuti di balletto. Sai che i Power Rangers facevano il balletto, no? Quindi lui svaligiava le case e poi si fermava sul pianerottolo e faceva 5 minuti di balletto. L'hanno arrestato, chiaramente, su un piede solo. Pensa, la piruetta si fa su un piede solo. Vabbè, sei un po' guaglione, però, eh?
4: Su Studio Più,
2: mamma, ragazzi, ha cambiato nome, ci hanno scritto sono uscito da casa tua.

0: Luca Iaia del Chiomi.
1: Ah, Luca Iaia
0: del Chiomi,
1: salutiamo. C'erano tutti quelli ricchi, quelli importanti. Qualcuno non l'abbiamo citato, però insomma, che non si offenda, insomma.

0: Se tu scatta una bomba con tutti i soldi, quattro Ferrari Roma ne faccio.
1: Ma che si dite? Ha schiattato la bomba tu?
0: No, per dire, ci univano tutti i capitani che c'erano, tutti quelli di
1: ieri sera.
0: Quattro Ferrari Roma venivano.
1: Ma di più!

0: hanno arrestato, ci scrivono qua, il più giovane spacciatore d'Europa, 13 anni. Vedi? Oh, questa è una bella notizia. Finalmente un giovane che non sta col cellulare in mano, ragazzi. Sono belle notizie. Il più giovane spacciatore d'Europa, 13 anni questo, perlomeno non sta curvo su se stesso, sto collo piegato, insomma. Fortunite, buongiorno! Yeah. È un fan.
1: Pronto? Questione matematica.
0: Non ho capito, scusi.
1: Ho una questione matematica.
0: Sì, dica.
1: Ugo ha 21 torte.
0: Ha 21 torte, sì.
1: Ne mangia 20.
0: Sì.
1: Perché si mette le panta?
0: Perché si mette?
1: Le panta?
0: Le panta?
2: Cosa sono?
0: Che sono, sì, che sono le panta?
1: Le panta, quelle cose attillate.
0: Ah, gambe, perché
1: il pancione.
0: Per il pancione. Perché si mette le panta?
2: Ma non mi metto.
0: Ma è una domanda?
2: Ma cos'è?
1: Sì.
0: Ah, è un quiz questo. Questo è un quiz. Questo è un rebus.
1: Questione matematica.
0: Allora, puoi ripetere per favore, così anche le menti perverse come la mia, magari.
1: Ugo ha 21 torte.
0: Okay. Ha 21 torte.
1: Ne mangia 20.
0: Ne mangia 20.
1: Perché si mette le panta?
0: Perché si mette le panta?
2: Ma rimane una fetta.
0: No, una torta rimane, cretino.
2: Rimane una torta.
0: Rimane una torta, una torta, una. Perché una torta? Perché con le panta.
2: Cosa ride? Ma
0: che fa? Ci sta coglionando?
2: Ma dici la soluzione.
0: Dacci la soluzione, perché sennò te guardate meno.
1: No, non lo so.
0: Ma ci ha coglionato.
2: Scusa.
0: Sei un animale. Ciao, bestia che non sei
2: con
0: altro.
2: Panta,
0: ma io non lo so. Ma
2: le panta.
0: Ma le panza, che sono le panza? Ci ha coglionato alla grande proprio. Ma ci siamo cascati con tutte le scarpe. Cavolo, io non so come fai a essere così deficiente, ma io ti amo. Ma basta con i complimenti. Venezia, ecco Lapo, il cane antidroga, l'hanno chiamato Lapo? No, veramente. E sul web diventa Lapo El Can. Lapo El Can. No, vabbè, dai, ragazzi, non ha. Ha preso il posto di Pablo Escobau. La battuta è di Maria Pia Calascione, che salutiamo. Maria Pia Calascione.
2: Ogni tanto ritorna Calascione.
0: Andate a prendere Lapo. Ma sarà fatto. Prendetelo lo stesso.
2: Dai.
0: No,
2: dai.
0: E voi andate lo stesso. Andiamo avanti, ragazzi. Non fate battute su queste cose. Dai, che poi dopo uno c'è. Dai, su. Allora, io sono andato in una pescheria. No, nel senso che uno può attraversare dei periodi brutti nella vita. E adesso Lapo credo si sia disintossicato. Penso che adesso non c'ha il naso nuovo. Insomma, non. Cioè, è messo bene adesso, no? O no?
2: Non lo so, Andrea.
0: Non lo so, è tornato su come si dice? Vabbè, non. Ogni cosa che dico magari stimola una battuta, quindi non riesco a parlare. Sta bene, insomma, non, a casa sua non nevica più, diciamo, non c'è più neve. Allora, io posso capire tutto. Io dico sempre che le pescherie sono posti dove io non vado, nel senso che mi fanno un po' tenerezza agli animali che stanno ancora vivi, nell'acquario, oppure mezzi che si muovono. Cioè, una volta che è morto va benissimo, però mezzi a farli vedere soffrire così mi fa tenerezza. Non tutte le pescherie, però alcuni ci hanno ancora. Oh, è ancora vivo! Capito, ancora vivo. Dagli una botta, voraccio, sta a soffrire. Cioè, è come se tu stai a soffrire, che fai un incidente, si ferma uno vicino a te e dice: oh, è ancora vivo! Vabbè, okay. E tu chiama l'ambulanza. No, sei ancora, voglio vedere come le agiti ancora. No, perché devi venire al sacco di gente a vedere che sei ancora vivo, capito? Cioè, c'è un pullman dei cinesi. Venite. Ah, ancora vivo! Ma muove i piedi ancora, cioè, guarda come muove la coda, capito? Cioè, quando sì, le mazzancole, le cose, le gambe, queste cose qua. Però in una pescheria c'è uno che ha messo due pesci e uno c'ha il cartello sotto pesce fresco e l'altro pesce congelato, però l'altro c'ha il gelato in mano.
2: Mamma,
0: capito? Cioè, c'è proprio un gelato finto, chiaramente. Pesce fresco, pesce congelato in mano. Adesso questa mi sembra esagerata, dai.

Labo si è disintossicato. Oh, grande Labo, siamo con te. Adesso mi raccomando, riga dritto. No, vabbè, no. Vai storto. Nel tuo caso non funziona.

0: queste canzoni qua, non so voi, ma a me mettono un po' di... non so, mi fanno pensare, cioè non, io non voglio pensare, cioè questo è un programma dove la gente non può pensare, perché se pensiamo il nostro cervello, non so come mai, va a pescare sempre pensieri negativi, la pioggia, il disastro, il cielo brutto, allora noi, questo è un programma per non pensare, non per svagare la mente senza la droga, senza l'alcol, si può fare, capitano!
1: Ma chi è?
2: Lasciali andare, Ugo.
1: Ma chi è?
2: Lasciali andare.
1: Ma cosa?
2: I jeans taglia 42 che hai comprato a 14 anni. Lasciali andare. Portano via solo spazio nel cassetto. Lasciali andare.
1: Lo so.
2: Non li metterai mai.
1: Lo so, lo so.
2: Lasciali andare.
1: Mi scusi, ma lei chi è?
0: È andato, è andato.
1: Ma chi era?
0: È vero che è un po' come quello che si compra i cosi, i profilattici XXL a 12, 13 anni, 14 anni e li tiene lì nel cassetto. Dice: ma questi sono tuoi? L'ho comprati, però. Cioè, ero speranzoso, insomma. Mi dicevano che potevo ancora crescere. Sai, quando gli dicono: no, ma 14 anni, ma so sei già alto, ma può ancora crescere, 14 anni può ancora crescere. Invece niente. Può cresce tutto tranne. Che miseria. Potevo crescere un po' meno invece, cioè un po' meno d'altezza e magari. Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. Cioè una roba. E chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti, perché l'indiano, capito? Non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre. Adesso non.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Però,
1: ti prego, non l'hai detta davvero.
0: L'ho detta. Tra l'altro non è manco mia, cioè non è bella, non
1: meno male.
0: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora sì, allora ci avete un po' anche meno, anche meno. Allora c'è ancora posto per, allora ragazzi, ma certo che c'è posto, non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti, cioè ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni, quindi anche se non venite, prenotate il biglietto.
1: Esatto, tanto non è rimborsato.
0: Non è rimborsato. Una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite, chi se ne frega. Portate incassare.
1: Quanta verità!
0: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è. Il gamberone non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura, insomma, di essere. Magari al cervello, lui c'ha la calotta cranica, purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle. Cioè, c'è una parte. C'è la parte dura e poi c'è la parte quella. Esatto, come si chiama? La sinusoide lì.
1: La fontanella.
0: La fontanella. Lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha poi, magari un pezzo di grande glielo prende. Allora facciamo basta ride, che poi sembriamo anche bravi. Allora, ricordiamo
1: ragazzi che il 10 di ottobre.
0: Lo puoi fare in maniera simpatica?
1: Che sto facendo?
0: No, senza fare il vocalist, per favore.
1: Lo sto facendo.
0: E dai. Allora, il 10 ottobre c'è gente che scrive: ma a Monza non venite? Vengo pure a Monza. Vengo ovunque, andiamo ovunque. Tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre. Perché poi dopo scatta l'anno
1: fiscale.
0: E poi scatta l'ILA che devo dall'anticipo, non ce l'ho.
1: Allora intanto ragazzi godetevi queste tre date, parliamo di quelle di ottobre ragazzi. Allora 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova,
0: sì.
1: Il 16 di ottobre per gli amici del Trentino siamo a Rovereto,
0: sì.
1: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria Marina per gli amici di Rimini. Allora a Bellaria è un tipo di spettacolo, invece a Guidizzolo e a Rovereto
0: sono altri due. Allora non c'è una copia dello spettacolo
1: uguale, nessuno è uguale,
0: ma è quello dell'anno scorso. No, no, non c'entra niente, non...
1: infatti lo sto dicendo ai ragazzi che
0: cerchiamo di che non possiamo spiegare lo spettacolo se no uno verrete sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi venite a sorpresa.
1: Allora
0: venite con l'idea di trovare una sorpresa a teatro, che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello. Dice: ma si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai, andiamo avanti, cretino.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Per avere info e soprattutto prenotare, fatelo, sì. Ragazzi, portatevi già avanti.
0: Sì.
1: 389
0: sì.
1: 83 34 8825.
0: Sì.
1: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
0: sì,
1: sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
0: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera, diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10:30, 11 meno un quarto.
1: Quindi
0: e basta, non, però venite un pochino prima, 8:30, 8:40.
1: Dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
0: Certo. E basta, tutto qua. Non...
1: Ripeto il numero, Andrea, perché
0: no,
1: magari.
0: Anche no.
1: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
0: Le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con l'umore, telefono, prenotate. A dopo!
3: Andrea
1: Catavolo
3: Show su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Cronos Salute. È importante fare sinergia. Per noi una realtà come Plasmon è una realtà d'eccellenza sia dal punto di vista industriale, perché a Latina impiega oltre 300 dipendenti, quindi 300 famiglie della nostra città, sia perché è stato un avamposto rispetto a uno sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico, quindi una realtà che si consolida. Così Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del comune di Latina, intervenendo al programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che ha riunito 150 pediatri in formazione a Sabaudia. Definire i confini e l'identità della professione medica di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e a sistemi sanitari sempre più complessi. È questo l'obiettivo del volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, a cura di Francesca Gambetti, e del parallelo documento Atto Medico promosso dalla Commissione Interna dell'OMCEO, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, presentati nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. I due testi offrono una risposta concreta all'instabilità paradigmatica della medicina.

Science con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche impegnate nell'area, presentata a Milano in occasione della giornata internazionale sulla colangite biliare primitiva che si celebra il 13 settembre. Attraverso le testimonianze di chi vive con la malattia e il linguaggio universale dell'arte, la campagna dà forma a emozioni, bisogni ed esperienze spesso difficili da esprimere, contribuendo a portare alla luce l'impatto quotidiano della PBC sulla qualità di vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

nevicata a Palermo, 40 gradi a Palermo oggi. Beati voi, beati voi. Oh, se ci ospitate noi veniamo. Colazione in camera, mi raccomando.

C'è la spiegazione però, le cimici, la cimice riesce a rimanere in superficie grazie alle micro pelurie idrorepellenti sulle zampe. Vedi la natura, ragazzi. Cioè, a te t'ha fatto male, t'ha fatto male. Vedi, la cimice c'ha la peluria idrorepellente sulle zampette, quindi quando scarichi il water non va giù, infatti, non, ma se butti due pezzi di carta igienica va giù, vedi come va giù.

0: a travesura.
1: Sai che cos'è la travesura almeno? Sì.
2: Sì, travesura, ci vediamo.
1: No, travesura, travesura.
2: La travesura è la trave grande.
1: La lascia stare. Sì. Come si dice, la trave nell'occhio.
2: La travesura.
1: Come si dice, nel pagliaio lì, insomma. Quelle cose lì. L'unica là. Cosa buona siete voi, Yarara Audi. Yarara Audi, non so chi sia Yarara Audi. Non, sarà una donna Audi, forse c'ha l'Audi, non lo so. Non, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cadavolo, ma non dici niente sulla pensione? In che senso? Che è successo? Ancora? Hanno allungato ancora?
2: Ma non lo so.
1: Allungano sempre, allungano. Io mi ricorderò sempre mio nonno, pace all'anima sua, nonno Antonio, che mi disse una volta, Andrea, ma è possibile che non lavori ancora? Non mi ricordo che età avessi io, ma se ho preso anche il verbo. Lui mi disse, io all'età tua già lavoravo. Questa è una classica frase dei nonni, no? All'età tua già lavoravo, no? Io ho detto, nonno, tranquillo, perché all'età tua io lavorerò ancora. Stai sereno, stai sereno. Quindi ero un, capito? Guardavo già nel futuro io. E infatti c'è gente che è costretta a lavorare fino a 70-80 anni. Guarda Puccio, Puccio. Ieri come cubista l'hanno assoldato. Cioè non, incredibile, incredibile, incredibile. Ragazzi, non è importante quante stelle abbia l'hotel, perché non cagherai mai come a casa tua.
2: Questo, ma che hai detto,
1: questo,
2: ma che hai detto,
1: è un po' pesante, però. Però
0: Andrea,
1: scusate ragazzi, no, ogni tanto mi prende male la testa, mi prende, scusate, non la farei mai come a casa tua, è vero, però.

0: vero.
1: 5 stelle, 18 stelle, superior, ascensore panoramico, tutto. Ma come a casa tua? Come a casa di mamma, poi. Io mi ricordo quando andavo dai miei genitori a mangiare, io mi ricordo che mangiavo e andavo su, cioè è un'altra dimensione. Cioè, ti sembra tornare a pischello, ti sembra, capito? Vero. Digerisci tutto, cioè è incredibile, cioè, mangi qualsiasi cosa e digerisci subito, immediatamente.

già uno non ci ha voglia andare a lavorare, sente sta canzone, cioè, torna indietro, torna, cioè. La macchina si inghiozza, si ferma pure la macchina. Dagli però, dagli. Mamma ragazzi. Allora, basta ragazzi, ci vuole un po' di ritmo ragazzi, ci vuole un po' di ritmo. Questa canzone l'hanno fatta i miei amici Xausa, due esauriti come noi. Bellissima però. Dovete immaginare tutto quello che facciamo noi quando ci vergogniamo di farlo in pubblico.

0: Allora, bello Vispo, canzone che potete scaricare su tutti i piattaforme Surfrise, Fresh and Blinds. Allora, pubblicità, qua siamo, torniamo dopo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: Conto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto!
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito, direttamente in fattura!
3: Su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
2: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
4: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: che non è Achille, perché porta i capelli leggermente più corti.
1: Si chiama Dimitri, si chiama. Buongiorno Dimitri.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno.
3: Ciao Dimitri, sei arrivato buongiorno. Direttamente col catamarano oggi?
2: Direttamente da lì, anche perché non so qua, ma io.
1: Si è alzato il livello dell'ago.
2: Io vengo da Lonato e stamattina 6:30 ci serviva.
0: Sì, immagino,
2: porca
0: sì.
2: Porca miseria.
0: Porca miseria, l'ha buttata,
2: Ci voleva però.
0: Sta già ripassando tutta la sfilza di macchine che dovrà esporci adesso.
2: Un pezzo alla volta.
0: Sembravi un fischiello, sei giovane col telefono in mano.
2: No, io stavo cercando di aprire qua l'impostazione che qua si prende poco. Quindi...
0: Allora, ricordiamo che faremo una gita, di nuovo una gita in barca, il 19 di settembre.
2: L'evento, sì, sì, sì.
0: L'evento. Ne vuoi parlare di?
2: Parliamone. Il 19 abbiamo questo evento in collaborazione con Studio Più, che è diciamo un addio all'estate.
0: Un addio all'estate. Tutti che fanno la festa di fine estate, no?
2: Arrivederci all'anno prossimo.
0: Ma non
2: quindi...
0: finisce l'estate, ragazzi. Quest'anno durerà fino a novembre.
3: C'è il Niño fino a febbraio.
0: C'è il Niño, dicono. C'è il Niño.
3: Con un riscaldamento atroce. Dice che fino a febbraio farà caldo come adesso.
0: Ma meglio, ma Dio lo volesse. Ma il Niño lo volesse.
2: La tua palestrina, dico lì in. Sulla sabbia. Addio fino a febbraio.
0: Ma io anche d'inverno mi alleno. Cioè, aspetta, c'è un tuo fan sicuramente.
2: Sì.
0: Pronto?
4: Yeah. Hai bisogno di un capitano, sono Schettino. Al momento sono disoccupato.
0: ti prendiamo noi.
2: Le faremo sapere.
0: No, lo prendiamo. Il catamarano su due. Come si dice? Su un pattino solo. Che so, i pattini, no? C'ha i pattini. Ma c'ha le rotelle sotto?
3: Ma fuori
0: no.
3: Cosa?
0: Allora, non lo so, non è mai sceso sotto. Allora, che cos'è sto catamarano? Di che si tratta?
2: Il catamarano.
0: Io voglio venire.
2: Al di là del catamarano, sì. No? Che è questo. Blue Guard Experience, che è questa.
0: Blue Guard Experience! Entrate
2: nuovo...
0: sul sito a vedere che è sto Blue Guard Experience.
2: È
0: e uno
2: nuovo...
0: può pensare una cosa arde, no, ma invece non c'entra niente.
2: È questo nuovo catamarano che abbiamo messo giù sul lago. Massimo messo giù sul lago, lui da grande capitano.
0: Sì.
2: E praticamente ti fa vivere delle esperienze sul lago di Garda.
0: Scusate, ma chi è Massimo? Scusate.
2: Massimo boss, è il boss.
0: Ah, il boss del catamarano. Ah, ok. The boss of the world.
2: The catamarano. praticamente.
0: Sta diventando cretino come noi, lo sai. Era venuto qua tutto preciso. Era serio.
2: Catamarano ti viene messo a disposizione,
0: sì.
2: Con il capitano, con il cuoco,
0: col cuoco.
2: Con i cavalier serventi di cavalier serventi, chi ci sarà in barca a darti il servizio.
0: Quelli con l'armatura dell'Ottocento, dell'evento, ma a fondo
2: che,
0: in un attimo.
2: Che decidi tu decidi che evento vuoi vivere, sì. Sulla barca, e ti viene sviluppato in virtù di quello che sono le tue esigenze, le tue voglie.
0: Che ne so, un addio al celibato,
2: anche una cena aziendale,
0: sì,
2: una cena particolare di sushi, qualsiasi cosa ti possa venire in mente,
0: sì.
2: Per un'esperienza che vorresti fare.
0: Ma dite
2: catamarano.
0: Sempre sushi, no? Ma no, un bel panino che ha mortadella.
2: No, ci sta.
0: Cioè,
2: però,
0: se uno dice io voglio un panino che ha mortadella.
2: Ci sta, però diciamo
3: no,
2: che questa
3: perché,
2: cosa.
3: No, allora chiedi, mi hanno scritto, ma se la mia ragazza non mangia sushi,
0: che la buttiamo di sotto.
2: L'hanno scritto anche a me, io ho detto non c'è problema, è sufficiente quando ti loghi, quando ti accrediti. Quando mi dici quello che vuoi fare, mi dici quello che vuoi mangiare, quello che puoi mangiare, perché ci sono anche delle intolleranze, no? Che bisogna tenere conto.
0: Certo.
2: Quindi quello è importante.
0: Importante.
2: Ma perché sushi ti dico? Perché lo chef Mauro Motta è uno specialista del sushi, quindi
0: vero, c'ha un ristorante in Brasile.
2: Questa esperienza nasce,
0: che è famoso, sì, Brasile, è brasiliano.
2: Nasce
0: Motta.
3: Io pensavo facesse
0: sì, gelati.
2: Questa esperienza del catamarano nasce in collaborazione con Mauro,
0: sì.
2: Per portare questo sushi d'autore in barca. Poi da lì si è sviluppato con i beni del territorio, i vini del territorio.
0: Sì. Ok, c'era tutti i marroni. Senti, parliamo di cose serie.
2: Il 19, diciamo.
0: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan, ti aspetta. Pronto!
4: Specialista del sushi era Cicciolina.
0: No!
2: È un po' diverso.
0: Questa è bella.
2: Diciamo il 19 abbiamo questa festa di fine estate con Radio Studio Più,
0: sì.
2: Dove avremo il piacere di ospitare nella barca, oltre a noi l'equipaggio di oltre al nostro equipaggio e l'equipaggio di Studio Più, 25 persone.
0: L'equipaggio di Studio Più?
2: Sì, sono
3: io.
2: Tu, Achille, Ugo.
0: Ah, noi siamo l'equipaggio. Ma sì. Capirai, va a fondo in un attimo.
2: Insieme a Studio Più.
0: Però lui c'ha il cappello da capitano. capitano.
2: E quindi grande rispetto, of the capitan.
0: Perché parla così? È strano. Sarà l'orologio, non lo so.
2: Allora, praticamente,
0: quanto costa quell'orologio?
3: Non si può dire.
2: Festa di estate.
0: Costa un botto.
2: Radio Studio Più. 20-25 persone selezionate che vogliono partecipare con noi e dire con noi.
3: Anche 20-25 mila euro quello che c'ha al posto.
2: Non so se ci sono ancora posti, ma se ci dovessero essere ancora posti,
0: sì, ci sono ancora posti,
2: chiamate il numero
3: 389 83 34 825. Sì,
0: questo è il numero delle come si dice
3: del teatro,
0: lo stesso nome del teatro. Ma allora, questo è il numero delle opportunità, cioè la gente è vero nel senso che voi dice ma sto weekend che faccio, noi vi diamo delle opportunità, per esempio teatro oppure la Blue Garden Experience oppure a casa di Ugo a tagliargli le unghie dei piedi, cioè, vabbè, perché no. Cioè, se volete fare delle esperienze forti, anche questa.
3: Me le mangia il cane.
0: Che schifo. Andiamo avanti. Allora, Blue Garden Experience sul catamarano, ci saremo anche noi il 19 di settembre. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare la chiatta
3: 389 83 34 825.
0: Ok, va bene. E basta, a questo punto ce ne andiamo. No,
2: ce ne andiamo. Io vorrei parlare un po' di auto.
0: Parliamo di auto, perché lui, oltre a Blue Garden Experience, Massimo, Massimo dovrebbe dormire, invece non dorme di notte e pensa a tutte queste cose. Compra il Blue Garden, il camatamarano, cosa.
2: Prima faceva figli, no? Non dormiva. Adesso basta quelli.
0: Basta figli, perché costano più del Blue Garden Experience.
3: Li ha spediti in Sicilia, ho visto delle immagini, sono in Sicilia.
0: Li ha mandati via tutti.
2: Andate a lavorare. Sono come i Dalton, li vedi, no?
0: I Dalton, chi sarebbero i Dalton?
2: I fratelli Dalton.
0: I fratelli Dalton.
3: È una cosa televisiva.
0: Ah, ok.
2: Cazzo animato.
0: Vabbè, ma io facevo altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora, che macchine possiamo trovare? Garage del Garda è una realtà del territorio di Desenzano, è un bellissimo salone di macchine, un concessionario di macchine che è specializzato in DR, quindi DR, che è una bellissima marca, ormai è una bellissima realtà, lo dico io al posto di Dimitri che sta giocando.
3: Vuoi la macchina?
0: No, io già l'ho avuta la macchina DR5 e devo essere sincero, bellissima, se vi capita insomma io la prendo, insomma. Adesso che sono a piedi insomma, non stanno preparando la mia macchina forse nel 2028.
2: Ci sono novità in corso.
0: Ok. Vabbè, comunque la DR ve la consiglio, è una bellissima macchina, costa anche poco e ha delle performance pazzesche. E poi tra l'altro il GPL non consuma niente. Ma oltre alla DR da Garage del Garda trovate anche una serie di macchine.
2: Assolutamente sì.
0: Multimarca.
2: Allora, DR,
0: Dacia 4 dritte, dai.
2: Un attimo solo. Diciamo che DR oggi è un prodotto metabolizzato a livello acquisto, no? Perché è un prodotto che a livello qualità-prezzo è impagabile, ok? Sì. Però è ovvio che non tutti hanno ancora nel concetto la vettura DR e quindi hanno l'opportunità di trovare delle occasioni super anche di altre marche. Ad esempio,
0: avevo detto io.
2: Sono arrivate tre Topolino, oltretutto una nella...
0: adesso con tutto rispetto per te, no? Ma a Topolino adesso d'inverno?
2: No, il Topolino, ma è chiuso, sono per i ragazzini. Assolutamente sì, anzi i vostri ragazzi 14enni che adesso stanno usando lo scooterino piuttosto che
0: per i ragazzini e le Topolino. Ragazzi, se li chiami ragazzini se innervosiscono pure, te lanciano la marijuana in faccia
2: con le porte, ok? Quindi invece di girare con lo scooterino giriamo in sicurezza, giriamo
0: bravo, anche mia figlia ha passato, ecco, consiglio a tutti di invece di comprare il motorino di comprare la macchina, costa un po' di più, lo so, però viaggiano in sicurezza, ma non solo, perché il motorino insomma è un attimo imparano anche a guidare già la macchina, quindi mia figlia ha fatto due anni mi sembra con la macchinina, e quando è passata la macchina un po' più grossa è da sbattere subito, perché la vedevo già molto più agile nella guida. Vero.
2: È arrivata un'interessantissima.
0: Ma quanto costa la Topolino? Cioè, hai detto?
2: Queste che abbiamo noi sono 9,9.
0: 9,9 la Topolino, finita.
2: È elettrica, la macchina la metti in strada con 150 euro di targa.
3: Sì. Ma chiedi a Dimitri, c'è anche la trappola e il formaggio?
0: Topolino.
2: Adesso l'ho capito. No. Sì.
0: No, c'ha le orecchie, però. C'ha le orecchie.
2: No, perché io sento lui tramite le tue cuffie, sì, che saranno, sì, a un volume.
0: Sì, altissimo, sono sordo ormai. Sì, sono sordo. Però devi parlare vicino al microfono.
2: Quanto possa essere alto il tuo microfono. Quindi dicevo, Topolino 99.
0: No, il mio microfono, il mio ascolto. Mi ascolto.
2: È arrivata una gara
0: perché l'ha lasciato la fidanzata. Mi
2: ha stralasciato.
0: Ti ha lasciato.
3: Stralasciato.
0: Cioè, non una volta, due, tre volte. Tu non lo capivi, non lo capivi.
2: No, io le scrivo, ma è come scrivere a sto lampione qua, praticamente. Se io scrivo sto lampione qua, forse ho una risposta migliore.
0: Ah,
2: di
0: ok. Ma
3: zero. No, non c'è risentimento.
0: Ah,
3: no?
0: Niente. Cioè, che ti ha detto?
2: Zero.
0: Cioè, tu scrivevi e non ti ha risposto. Zero. Vabbè, meglio però,
2: meglio,
0: no?
2: Meglio,
0: perché almeno ti ha tolto tutte le speranze.
2: Bravo, esattamente.
3: Lascia il cane ora.
0: Lascialo andare. Oh, senti, ascolta me. Lascialo andare.
2: Garage del Garda. È arrivata.
0: Lascialo andare.
3: È lui.
0: Come Ugo non entrerà mai più nella 42. Tu non entrerai. Andiamo avanti.
2: Allora è arrivata una Galaxy davvero interessantissima, perché
0: la
2: è un,
0: Galaxy
2: è un sette,
0: che
2: post,
0: cos'è?
2: Sette post Ford Galaxy.
0: Gioco di scarpe.
2: No, è un sette posti molto interessante. Sette posti adesso di questa sette posti di questa
0: che
2: categoria.
0: Che devi portare?
2: No, ma squadra ci sono che cercano queste macchine qua, perché ormai sono macchine un po' introvabili. È una macchina del 2019 con 100.000 km.
0: Come si chiama la macchina?
2: Ford Galaxy.
0: Ford Galaxy.
2: Diesel, oltretutto, visto che il diesel adesso torna un po' in auge, anche se costa qualcosa, ma lo stanno cercando ancora.
0: Sì, lo dice solo lui. Sì.
2: 15.900 euro.
0: Quanto?
2: 15.900
0: euro. È usata però.
2: È usata.
0: Quanti chilometri?
2: Per occasione 100.000
0: chilometri.
2: 100.000
0: chilometri?
3: Nuova, dai.
2: Per occasione.
0: Che anno?
2: È un 2019.
0: 2019, beh, buono, è abbastanza fresca, insomma.
2: Assolutamente sì. Sì. Due Sport Equip, benzina GPL, 150
0: Sport
2: cavalli.
0: Sport Equip, di che marca su?
2: È il DR.
0: DR?
2: Costola di DR, che sviluppa Sport Equip. Quindi
0: ah,
2: Sport Equip.
0: Quella è la più bella in assoluto.
2: È veramente bella.
0: Quella
2: macchina veramente che costava bella in origine 34.900 euro, 2 km/0, una bianca e una rossa e nera a 24.900
0: questa
2: euro.
0: È una, questa è un affare, ve lo consiglio.
2: Questa è super affare.
0: Poi c'è una DR6. Ripeti il prezzo, perché questa è un affare.
2: 24.900 euro. Poi invece c'è una DR6.
0: Quanti chilometri?
2: Zero.
0: A zero.
2: Benzina GPL,
0: è un SUV fotonico, ragazzi.
2: A 22.900 euro, quindi abbiamo anche una DR6 che ha qualche accessorio in meno a livello di estetica.
0: Però costa 2.000 euro in meno.
2: Poi è arrivata una spiaggina Willenberg bellissima.
0: Che cos'è?
2: Che è quella senza porte.
0: Ah, senza porte.
3: Con i crauti.
2: Anche, sì. Adesso non è il caso, però è una macchina introvabile.
0: Ha fatto la battuta con i crauti. La Willenberg.
2: In Italia non c'è, ok? Quindi è l'unica
0: non
2: in Italia.
0: C'è, non c'è, sai perché non c'è? Perché cavio, c'è
2: no,
0: noi.
2: L'hanno fatta in un breve periodo, quindi questa è l'ultima che c'è. Vabbè, poco importa.
0: Okay.
2: È arrivata un Audi A2 30 TFSI 1000, anche per neopatentati.
0: Che è 30?
2: È Audi? 30 è il motore, per neopatentati. Mm. Ok, 17.900 euro, 70.000 km del 2021.
0: Audi A2.
2: Q2. Macchina
0: Q2.
2: Veramente molto,
0: quanto,
2: molto interessante.
0: Quanto?
2: 17. Questa è veramente una macchina super interessante. Un Alfa Romeo Stelvio del 2020 con 70.000 km a 21.5, il motore 2002, 4 ruote motrici, anche questo introvabile.
0: Sì.
2: Una Maserati Grecale che magari va oltre magari quello che normalmente proponiamo, però è davvero una bella macchina, l'abbiamo ritirata, quindi bella. È la versione 250 cavalli, quindi non paghiamo super bollo, ma è un 2025.
0: Sì.
2: Prezzo veramente d'occasione, 59.500.
0: Averceli.
2: Lascia stare averceli, però. Ma è una macchina
0: Grecale, sì,
2: 2025,
0: sì,
2: si è abbattuta di almeno 40.000 euro del suo prezzo.
0: Come mai?
2: Sono macchine aziendali, no, che compri
0: aziendali.
2: Ok.
0: Dopo me lo dici fuori onda.
2: Toyota Yaris Cross, una Evo 5 molto molto bella, una DR5 benzina a 18.700 euro del 2026 con 5.000 km. Comunque ci sono tantissime occasioni.
0: Andate
2: e
0: da
2: via.
0: DR Garage del Garda, trovate Dimitri, urlate se non c'è, lui è sempre lì da qualche parte, in qualche sotto qualche scrivania. Quanto costa la nuova DR6 benzina? Però sono molto interessato, grazie mille, sono Tony di Volta Mantovana.
2: Da 29.900 euro, benzina automatica 150 cavalli, macchina straaccessoriata, bellissima,
0: okay. 29.000
2: bella,
0: euro,
2: bella,
0: vabbè,
2: bella.
0: Di 30
2: costa 29, il prezzo imposto da DR è 29.900.
3: No, comunque, no, ragazzi, scusate, hai detto, volevo rispondere a Dimitri,
0: sì,
3: perché la Grecale, la Maserati Grecale, si è abbattuta così di prezzo. È cambiato il vento,
2: Porca
3: questo
2: miseria,
3: è per intenditori, Andrea, tu
0: questa fa schifo,
3: Grecale,
0: cioè, come la GDC fa schifo,
2: è preziosa
0: ma che fa, la difendi
3: pure. No, ma è un vento il Grecale?
0: Sì, è un vento.
3: Allora,
0: un vento.
3: La battuta c'era allora.
0: Sì, c'era, c'era. Ma è andata, è andata. È andata. Va bene. Allora, ragazzi, salutiamo Dimitri. Garage Regata, non abbiamo detto dove si trova, De Senzano, ma dove?
2: Via Custode 58/62. È praticamente la strada principale, via Marconi.
0: Però trovate. Voi entrate sul sito Garage del Garda, mettete De Senzano, lo trovate. Garage Regata, De Senzano, lo trovate. È lì. Come Blue Garda Experience, il catamarano, entrate sul sito, catamarano vi dà tutte le informazioni.
2: Non è però in via Custoza.
0: No, vabbè. Certo, che fai? Che metti le rotelle?
2: Una precisazione.
0: Dai, dai. Non avete niente a noleggio, scrivono?
2: Abbiamo tutto, dipende cosa cerchi a noleggio, si può avere tutto. Basta che.
0: Ragazzi, se avete i soldi, se può avere tutto, qualsiasi cosa, se i soldi, compri tutto, tranne la salute, compri tutto. Va bene, grazie di mite. Stanno a chiamare. Chi è? Chi è? È Mauro? Ma che ti vuole dire qualcosa di interessante?
2: Devo tirargli via l'antifurto. Ma Mauro!
3: L'antifurto.
0: Ma è andato?
2: Devo tirargli via l'antifurto.
0: In che senso?
2: Perché se no non li.
0: Ah, perché suona! Perché. Ma aprite a quest'ora, aprite? 8:30?
2: No, alle 8 non c'è già là.
0: Ah, le 8. Quindi è mezz'ora che ti aspetta fuori.
3: Mezz'ora che fosse.
0: Gli sono all'allarme da mezz'ora, capito? Non la fa più, Mauro. Non la fa più. Va bene, grazie Dimitri.
2: Ciao, grazie
0: ciao.
2: A voi.
0: Ciao.
5: Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Chiù, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday.
7: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

0: di un mare meraviglioso, saluti dalla Terronia, ma dice dove però? Dice dove? Terronia dove? Cadavolo, digli a Ugo di cambiare il suo telefono che è marcio, come lui, lo chiamo ma non risponde, non è vero. Risponde a tutti ragazzi, poi voi vi mandate un messaggio, lui vi richiama sempre, quindi non, cioè anche al buio riesce. Ma dov'è Achille? L'uomo sushi non c'è, non.
1: Chiamiamolo Andrea.
0: No, ma che chiamiamo? Sì. Oggi non è venuto perché ha problemi, insomma. Problemi. Cose, insomma.
1: Ma quali cose?
0: Andiamo avanti, Comunque. Scusa. Se non piove ci sarà anche domani. Dipende dal tempo, lui. Cadavolo, mia moglie ha visto Ugo per la prima volta dal vivo a teatro e ha detto che pensava fosse più magro dalla voce alla radio, invece è un ciccione. Adesso
1: beh, c'ha ragione.
0: Adesso però vabbè, detta così sembra proprio brutta,
1: sembra brutta.
0: Senza Achille scorre meglio il programma, ma non è vero ragazzi, siamo tutti diciamo intercambiabili, ma ognuno ha diciamo la sua collocazione giusta all'interno del programma. Non dite così, sennò poi dopo uno ci rimane male, vabbè. Poi quello va in depressione, non viene più, insomma. Basta con i complimenti. Domani ci sarà anche il manichino di Wish, tranquilli, domani non piove e arriva. Cadà, ma quanto costa il biglietto per venirvi a vedere a teatro? Costa 200 euro,
1: ma
0: ragazzi.
1: Ma non è vero.
0: Per 10 persone, però.
1: Vabbè,
0: 10 persone.
1: Cioè, no, 20.
0: 20
1: no,
0: euro.
1: No. È giusto.
0: 10 persone, 20 euro,
1: è
0: 200.
1: Certo, io sai che non so pratico.
0: È solo ragioniere, ragazzi, quindi non è solo ragioniere.
1: Cioè,
0: è bravissimo con i conti, è un fenomeno veramente. Quanto costa il biglietto? Ma a Modena non venite, a Parma non venite. Ragazzi, non è che possiamo andare ovunque, anche perché le nostre finanze, voglio dire, non hanno bisogno di guadagnare tanti soldi. Siamo già ricchi d'animo, certo. Siamo ricchi d'animo. Ragazzi, siete stupendi. No, stupendi no. Abbiamo trovato 6 app che non usi da un po', rimuovendole otterresti 2,61 gigabyte di spazio di archiviazione. Ma chi ce l'ha con me?
1: Ma non lo so, parla in generale, se tu togli 6 app che non usi, la memoria al telefono aumenta di 2, giga. Il numero lì.
0: Sembravi un bombolo, sembravi. Allora, vabbè, siamo ignoranti in materia, quindi non, ma proprio che ne so, io ogni tanto cancello tutto. Allora c'è un terrapiattista, esistono ancora i terrapiattisti, attenzione, ha speso $20,000 per dimostrare che la terra è piatta. Alla fine il suo esperimento ha dimostrato che è tonda. Quindi ha buttato $20,000, cioè lui ha speso $20,000 per dimostrare che la terra è piatta, invece poi l'esperimento è andato male e è uscito fuori che la terra è tonda. Vedi? Allora, innanzitutto non ha speso $20,000 ma ha speso $19,999, poi ha arrotondato e...
1: Mamma mia, ti prego.
0: Mamma mia. È bellissima.

ma non venite. La chicca, ciao chicca. Avvicinatevi, insomma, avvicinatevi. Cioè, verremo a Brescia, verremo. Tutto, faremo tutto, faremo Monza, Milano, Verona sicuramente. Siete stupidi. Con il cuore però.

0: dimmi. Ma tu a 14 anni, cioè, eri già, cioè, tutto formato?
1: In che senso? Cioè, avevo le braccia, le gambe?
0: No, parliamo di gambe. Era già così.
1: Allora, ma perché sei curiosità da playmate?
0: Perché un mente cresce.
1: Che cosa cresce? Ma che ne sbalascia sta? Non...
0: Era già così.
1: Allora, ma perché devo parlare del mio membro? Cioè, non ho capito, ma è un programma del... Però, voglio dire, non mi sembra giusto.
0: Era una curiosità.
1: Ma nei confronti di delle persone normali, cioè non... Andiamo avanti. Cadavolo, sei veramente un animale. Sì, lo so. Allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Perché non venite mai in Piemonte a teatro? Allora, ragazzi, allora non è che noi possiamo andare ovunque, anche perché riempire tutti questi teatri non è così facile. Non è che siamo Fininvaust. Non siamo Fininvaust. Non siamo. Noi non siamo commerciali. Possiamo dire che non siamo commerciali.
0: Oh,
1: non siamo delle. Noi facciamo cose e basta, non
0: detto
1: per palati fini, diciamo, per gente avanti. Se la gente avanti può venirci a vedere a teatro, altrimenti no, perché noi siamo scorretti, politicamente scorretti, diciamo cose che non si dovrebbero dire. Invece quelli lì dicono cose che possono dire, capito?
0: Sì, quello.
1: Che non possono dire non lo dicono, perché sennò quelli gli segano le gambe. Noi non siamo mai scesi a compromessi. Claudio mi ha sempre dato libertà di stampa e quindi grazie, perché il vero democratico è Claudio Tosso. Io infatti lo vedrei bene come presidente del consiglio al posto della Meloni, ragazzi. C'è uno scambio di parrucche, ci sta bene anche col biondo. Ci sta anche il biondo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Catavolo, mi hai fatto morire sulla battuta di Piccoli. Qual è la battuta di Piccoli?
0: Il calciatore del Palermo. La battuta è di Piccoli, il calciatore del Palermo.
1: Ah, vabbè, ma io sono esaurito, ragazzi. Vabbè, c'era un Piccoli nel Palermo.
0: Sì,
1: Franco. No, Gianni Piccoli.
0: Ma
1: la battuta com'era? La battuta?
0: Ah, ci sarò ricordare.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Vabbè, comunque, ho comprato un libro molto interessante. Che ti dice che riesci a campare con 5 euro al giorno, solo che costa 20 euro il libro.
0: Scusa.
1: Quindi per 4 giorni non mangio. Andiamo avanti. No, ma sai, qua la pazzia, ragazzi, è rasente proprio la pazzia. È rasente la pazzia. E tutti insieme, accuratamente. È bella questa cosa, bella. Mo ve la dico.
0: Cosa dici?
1: È andato.
0: Ma chi era poi?
1: fate bere. Andiamo avanti. Ma perché ce l'avete con Achille che non c'è? Che non può rispondervi. Senza Achille siete ancora più scemi. Basta. Lasciate stare, non vi vogliamo. A Verona non venite, non vi vogliamo. Si è risentito.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Veniamo a Verona. Non so quando, ma verremo a Verona.
0: Sì.
1: State sereni. Tutta la gente ci vuole vedere. Manco fossimo morti, insomma. Va bene, allora canzoncina e poi torniamo, perché c'è il famosissimo che dopo vi svelerò.
0: Ma chi è
1: una cosa, una sorpresa.
0: Ma chi?
1: Una sorpresa.
2: Su Studio Più.

0: questa piace anche Ugo, ragazzi, incredibile. Che a tavolo tutti al Maxim a Chiasso. Che cos'è il Maxim?
1: Allora, se parliamo di Chiasso, non è che è un locale un po' particolare.
0: Può essere. Ma allora, lo sa tua moglie? Se non lo sa, glielo diciamo noi. Se hai il coraggio, tu adesso mi mandi il nome di tua moglie e io gli dico che tu hai mandato questo messaggio. E voglio vedere se anche lei viene al Maximum. Decimo meritio. Quando venite a Porto Sant'Elpidio, mai penso quest'anno. Quest'anno non scendiamo giù. Oltre Cesena, oltre Rimini,
1: oltre Bellare,
0: non veniamo giù, forse a Pesaro, ma vedremo, insomma, quando, vedremo. Quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei, allora, mi hanno detto, Cadavolo, per favore, puoi chiamare Crizio perché la pioggia, adesso vediamo se c'è, se è a disposizione, perché non sempre...
1: È un po' che non lo sentiamo. Quindi
0: perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Sì, fa... Come si dice? Sì, fa gli
2: anche lì.
0: Quindi ci ha tagliato proprio, cioè non
1: forse è
0: no, dorme, aspetta, provo WhatsApp, che prima mi ha scritto, io l'altro giorno mi ha scritto, vediamo su WhatsApp suona. Però non hai detto che prende, non so se sta WhatsApp, se suona.
1: Leggi, se dice sta squillando.
0: Chiamata in corso.
1: No, allora non è attivo. Perché deve essere scritto sta squillando.
0: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa. Sì, bravo Arcano. Pronto?
1: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
0: Chiamata in corso. Voglio vedere se è vera sta cosa o
1: certo,
0: è falsa.
1: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
0: Provo a chiamare te.
1: Ti uscirà, sta squillando.
0: Vediamo, aspetta.
1: Così ti accorgi se uno è attivo su
0: Cicciolina,
1: WhatsApp.
0: Cicciolina uguale, posso chiamare Cicciolina?
1: Io ce l'ho il numero.
0: Basta. Ugo.
1: WhatsApp, vai.
0: WhatsApp. Aspetta, vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'hai ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando, vuol dire che squilla.
1: Che squilla è uno, sta vedendo che lo stai chiamando.
0: Chiamata mentre... in corso invece no.
1: Non è contattabile su WhatsApp per il momento.
0: È saltata la corrente a casa mia, vabbè, fa niente. Tanto c'è il cane che la tira su. Cioè,
1: ma come fa?
0: Il cane tira su, c'ho il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo. C'è una madossa cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wang Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wang Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi questi. Perché i primi cinesi non vado avanti perché no, sennò mi viene l'infarto di Pendolo. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi? Non erano credibili. Cioè, il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavano come dire: ma che cazzo stai? Cioè, che stai a fare? Ha preso un negozio, ma chi c'entra qua? Non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi andiamo. Cioè, non. Se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, abbiamo cazzeggiato, abbiamo preso in giro, questi piano piano sono arrivati, capito? E ci hanno inglobato. Vabbè, comunque, questo cinese Van Gu decise di legare 47 pedardi i raudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47 li fece accendere tutti in una volta. Come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo non si strusciava per...
1: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che
0: spingeva la sedia tutta insieme, perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere?
1: Una decina e passa.
0: A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Vabbè, comunque, li fece accendere tutti in una volta dai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito, i servitori l'hanno spinto e niente, praticamente questa nuvola di fuoco doveva, di fumo doveva, e poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito,
1: ma va.
0: E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi, con 47 quindi provate con 48,
1: ma perché
0: 47 non funziona, non vabbè, comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno trascinato la sedia, ci mancherà un botto.
2: Andrea,

0: via Turchi, salutiamo. Ciao Turchi.
1: Ma chi è sta gente?
0: Ma brava, gente brava, però. Ma ho visto uno passare qua.
1: Massimo. Ah, è Claudio con.
0: Ah.
1: Aspetta che non vedo. Aspetta, chi è?
0: Chi è? Beh, vedi. Vero
1: posso farlo io. È Claudio con un signore che non ho capito chi è.
0: Ah, vabbè. È un signore però. La prima pietra, mi rovino la carriera. Ah, non far nomi.
1: Non potete?
0: No,
1: c'è una persona che. Claudio può entrare, ma l'altra non si può far vedere.
0: Della SIA mi sarà.
1: Ha
0: un ispettore del fisco. Ma te lo giuro su Maria. Non giurare. Ma i politici non possono giurare su Maria, per esempio.
1: No, non dico
0: De Filippi, su Maria De Filippi.

0: signora, io lo vedo, lo posso vedere, lo posso vedere.
1: Lo conosci?
2: Salve, salve. Tutto bene?
0: Non può parlare, però, non può parlare. No. No, no, no, non riesce. Come state? Entrate, entrate. Sì, ma non c'è l'aria condizionata, eh? Però sì, è fresco, vero? È fresco.
1: È fresco.
0: Come state? Tutto bene? Ma posso sapere chi è? No.
3: Sì, certo.
0: Sì.
3: Umberto di RTL.
0: Ah, è Umberto di RTL!
1: Ah, Umberto di RTL.
0: Non so chi sia, ma non lo conosciamo. Però è uno. Sarà uno speaker.
1: Non so. Scusate l'ignoranza.
0: No, no, no, è un pezzo grosso.
3: Fa la parte mia, il tecnico.
0: Ah, fa il tecnico. Perché lui adesso si è degradato a tecnico,
1: sì,
0: Claudio.
1: Sì,
0: ma ricordiamo che è sempre un tecnico capo. Un tecnico. Tecnico padrone, tecnico padrone.
1: Padrone.
0: Lui è un tecnico di RTL, uno bravo, si vede anche dalla fascia.
1: Assomiglia a Barbieri, quello di quattro ristoranti.
0: È vero, sembri Barbieri, quello di quattro antenne. Lui è Barbieri di quattro antenne. C'ha anche gli occhialini di Barbieri,
1: infatti,
0: è vero. C'ha anche i soldi, secondo me. C'ha il jeans da $1,000.
1: Da $1,000.
0: Vabbè, no, lasciamo stare.

0: Andrea, poi Andrea? Dovremmo entrare, Andrea. È finita la canzone.
1: Stavamo chiacchierando sull'attività fisica, perché anche lui è un culturista. Al contrario, però.
0: No,
1: però c'ha una figlia, mi diceva. Anche bella.
0: Che fa
1: fitness da un sacco, si è intrippata. 32 anni, insomma, adesso in mio forno. No, sto scherzando, chiaramente. Però fa fitness, insomma, si è intrippata bene. Vabbè, ma anche Ugo, voglio dire, c'è un. È un alza i pesi, certo. pesi enormi, proprio è un culturista.
0: Certo.
1: Va bene, vi lasciamo al vostro lavoro, grazie per la sorpresa, Claudio, bellissima serata, ti facciamo i complimenti, l'abbiamo fatti anche prima, rifalla, che tanto non ti ha invitato?
2: Lui.
1: Ma perché non l'ha invitato?
2: Perché doveva alzarsi presto stamattina.
1: Ah, ok, per lavorare. Tu preferivi venire ieri sera e alzarti un attimino dopo, vero? E invece non. E invece un po' della stamattina. Le cattiverie di Claudio. Vabbè, grazie. Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: buon lavoro.
0: Claudio,
1: allora, sappiate che dietro la radio c'è anche gente che non parla, ma fa in modo che la radio possa arrivare a voi. Questi sono i tecnici, gli antennisti. Questa gente che si arrampica. Se fate. No, non si arrampicano. Però ormai con i PC fanno tutte queste cose. Sono dei geni, sono dei mezzi geni. Gente stranza, c'è alla larga. Allora, cadavolo, lo sai che certi supermercati hanno cominciato a vendere non tutto si può leggere di quello che mi arriva. Certi supermercati hanno cominciato a vendere preservativi, pensavo male. Quelli del supermercato, ragazzi, sono normali, perché uno ha detto sono perché costano meno al supermercato, ma sono uguali,
0: la marca è quella,
1: non sono fatti con la plastica delle buste, tranquilli. No, perché adesso se li fanno con la plastica delle buste l'Italia tornerà a crescere alla grande proprio. Però no, sono fatti con la plastica giusta, che poi non è plastica ma è, come si chiama,
0: è budello.
1: Ma qual è budello?
3: Pronto, buongiorno carissimi.
1: Oculomar
3: a tutti.
1: Come stai? Non pensavi di essere in diretta, Crizio? Sì, sì. Pronto?
3: Sono in diretta.
1: Sì, sei in diretta, sai? Lui l'ha percepito.
0: Certo.
1: È un paragnosta, come si dice, Crizio? Sì, sei uno che vede.
3: Sono un chiaro.
1: È chiaro e scuro. Senti, Crizio, ti ho chiamato perché la gente è un po' spaventata da sta pioggia che cade così, no? Bella chiassosa. E quindi dice: ma non c'è, se può fare un rito contro la pioggia, che arrivi la pioggia, ma le gira. Pioggia le gira.
3: Allora, si potrebbe fare un rito.
1: Sì.
3: Non solo per la pioggia leggera, no? Ma per la leggerezza.
1: Perché l'ho appena svegliato, sì, sì. La leggerezza,
0: certo.
1: Sì.
3: La leggerezza,
1: sì.
3: Della natura.
1: Della natura. Ah, ok. La leggerezza della natura.
3: Perché noi,
1: sì.
3: Noi a volte.
1: La facciamo pesante.
3: Le
1: no.
3: cose con. La facciamo molto
1: dura.
3: Le cose arrivano. Sì. L'universo ti parla.
1: Si parla, sì. Sì.
3: Però delle volte ti parla
1: troppo forte, sì.
3: Arriva l'amore che non sappiamo gestire, arriva
1: sì.
3: Le emozioni, arrivano tante cose sì. Che non sappiamo gestire. Noi dobbiamo fare un rito.
1: Sì.
3: Della giusta misura.
1: La giusta okay, misura.
0: Dai.
1: Si sente che lavora RTL anche? Sì, perché ha proprio il mood di RTL.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: si è dimenticato il nostro mood.
0: Sì.
1: Allora, sei pronto, Corrido? Sei pronto?
3: Sono pronto.
1: Ok.
3: No, è che sono con le mute appena alzato.
0: Con le mute?
1: Le mute, c'ha le mute, c'ha le mute. Le mute di cani.
3: Sono le mute appena alzato.
1: Ok, allora. Fai tutto quello che devi fare, accendi le candele, vedi. Ma tu.
3: Il rito della leggerezza.
1: Rito della leggerezza, vai.
3: Se leggeri tutto.
0: Detto, grazie.
3: Allora, accendete.
1: Ha risposto alle tiene.
3: Innanzitutto vorrei.
1: Sì.
3: Che abbassate.
0: l'abbiamo perso.
1: È perché sta accendendo le candele. Perde il segnale. Cristo, perde il segnale, perde. Come mai? Come mai perde il segnale?
3: Senti?
1: Sì, ti sento. Ma mi hai chiamato con WhatsApp? Mi hai chiamato?
3: Sì.
1: Ah, ti richiamo col numero normale.
3: Va bene.
1: Ok, ciao. Allora, però facciamo tardi, ragazzi.
0: No, non riusciamo.
1: Vabbè, facciamo un rito veloce, un rito velocissimo. Aspetta un attimo, Crizio, dov'è? Crizio. Eccolo qua, il mago Crizio. Eccolo qua. Vediamo. Adesso squilla. Pronto?
3: Collegati.
1: Siamo dobbiamo farlo velocissimo perché siamo in ritardo purtroppo.
3: Allora niente. Vai. Accendete tre candele.
1: Sì, veloce, vai. Tre candele. Accesi.
3: Poi buttate un pugno di sale.
1: Buttate un pugno di sale, vai. Trovate per strada, insomma. Vai.
3: Poi andate tutti davanti alla finestra.
1: Davanti alla finestra. Non mi buttate. Il sale sì. Vai.
3: Alzate le mani al cielo.
1: Vai.
3: E ora? Ripetete con me queste frasi magiche.
1: Vai.
3: Oculomaro.
1: Comunica. Sì.
3: Tutto nel tutto e tutto nel tutto.
1: Tutto
3: fusione. Marte, Giove, Plutone.
1: Marte, Giove, Plutone. Sì.
3: Oculomaro. 3 secondi di silenzio. Ora inizio il rito.
1: Ok, vai. Sta andando in trance. Aice.
3: Comoica. Buttate il sale adesso.
1: Via. Lanciate
3: il sale.
1: Via.
3: Fugate il male.
1: Fugate. Ho avuto paura.
3: È stato effettuato.
1: Sì.
3: La vostra vita ora vi cambierà da così
1: a così. Perfetto.
3: No, da così a cos'ha.
1: Oggi è diverso.
3: Cristo
1: è stato
3: della leggerezza.
1: Saremo tutti. Mi sento leggero.
3: Leggeri tutti. Oculomaro a tutti.
1: Ciao Crizio, grazie. Anche per la velocità. È stato velocissimo, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di ritardo, però, ragazzi, è colpa di Ugo. Insomma, sì, è sempre. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di e ci sarà
4: Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino, ognuna con le proprie specialità, la propria

0: Festa della vendemmia in Valpolicella, in piazza 25 aprile a Corrubbio di San Pietro in Cariano.
1: Ehi, una domanda, ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
0: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolantia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolantia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolantia in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle auto strade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola, vincitrice. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno Valterone, se mi puoi mettere Fireball di Pitbull. Sono Eros da Brescia. Buona giornata a tutti, Morning Fever.

0: I'm a fireball.
1: Ciao Walter, se riesci stamattina mi piacerebbe ascoltare Voglio tornare negli anni 90. Ciao a tutti da Radio Sudino Nato e buon morning, Piper.

Buongiorno a tutti, ciao Walter, Raffaella. Mi piacerebbe ascoltare questa mattina Tiesto. Grazie mille, ciao, un abbraccio da Ferrara.

Buongiornissimo Valterone, sono Michele da Francavilla Reti. Questa mattina, se era possibile, mi sarebbe piaciuto ascoltare la canzone di David Bowie, Heroes. E niente, un abbraccio, un saluto e tutto a posto. Grazie!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
7: Martedì 15 settembre al ristorante D'Arenato di Desenzano, cena per Venezuela e Colombia, un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda.
8: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
9: Migros, bello, buono e conveniente.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver, esperienza, professionalità, cortesia.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

Ciao Massa, sono True Love da Brescia, volevo ascoltare la nuova canzone di Daddy Yankee e RBZ. Grazie mille, ciao!

Buongiorno capitano, buongiorno popolo del Morning Fever. Vorrei sentire I Want Your Soul. E un saluto a tutti da Filottrano, Filippo l'elettricista. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Corrubbio di San Pietro in Cariano, la festa della vendemmia in Valpolicella, con il Palio delle Contrade, il gioco dell'oca e il concorso di pittura estemporanea. Due giorni all'insegna dell'arte e della tradizione, con esposizioni a tema, attrazioni per bambini, food truck e musica live. Il 19 e 20 settembre, festa della vendemmia in Valpolicella, in piazza 25 aprile a Corrubbio di San Pietro in Cariano.
2: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna la festa a Tortelli e Lambruschi al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica, pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical Mantova. Dal 17 settembre all'11 ottobre vi aspetta dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
3: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il...
4: C'era una

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141
4: Party time. Radio Studio Più. Now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolandia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolandia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolandia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
9: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
10: Mi monti chi?
9: Fotovoltaico.
10: E dove lo metto?
9: Lo monto a tetto.
11: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
9: costa meno di uno scooter.
11: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
9: e comprende tutto.
10: Ma tutto cosa?
9: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
11: Per privati e aziende,
9: Non Solo Clima
11: 030 91 31 117.
9: Son cari cognari.
12: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
13: Florida.

vendita nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale è scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di

Ciao Valterone, Alex da Verderio. Direi che serve un po' di carica oggi. Io proporrei un Digital Boy The Mountain of King. Ciao a tutti.

Buongiorno, grandissimo Walterone. Stamattina, se era possibile, mi sarebbe piaciuto ascoltare Yacht Chocolate e Urea Winner. Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
1: Sconto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto!
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
3: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
4: Migros, bello, buono e conveniente.
5: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Best Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

Buongiorno Walter, buongiorno a tutti il popolo del Morning Fever, sono Ciro da Modena. È possibile ascoltare Babilonia sulle mani sempre? Ciro da Modena, Babilonia!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Spot. Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna la festa a Tortelli e Lambruschi al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica, pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical Mantova. Dal 17 settembre all'11 ottobre vi aspetta dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
11: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
12: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
13: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande grande. Giampiero XP, Benny Camaro, la voce.

E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia, che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiore XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sofì, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione, perché adesso noi ci addentriamo nell'Afro House. In particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il progetto

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your

grande successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me, devo dire una bella traccia, fatta anche molto bene come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience, io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva il cielo in una stanza, Dregos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo

Ma quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che sì, conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Andri Block, con Wet Band Queen. Sentite che mashup.

0: Engine Pure Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen, appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Champion Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance
1: su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
3: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
2: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
3: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q. The future tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Q. La Dance Station d'Italia.
3: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. E ripartiamo con Damasco DJ. Questa è Groove.
4: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention.

DJ Dam Dam Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Play Right, Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e sono in questo caso Effendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia, sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nell'app.

DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione, ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

Tanto amato l'Inner City, ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie, parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City, Pennies from Heaven, e tra le mie preferite senza alcun dubbio questo è un rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Gian Piero Experience.
1: Gian Piero Experience Live. Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna la festa a Tortelli e Lambruschi al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica, pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical Mantova. Dal 17 settembre all'11 ottobre vi aspetta dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
3: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano
4: il raduno dei bisonti della strada.
3: Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
5: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
6: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
7: Studio Più,
8: Station of Emotion. Everybody listen to Studio Più, all around the world, all around the place, you know. Studio Più, frequency.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sgt. Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie

E viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie D'Or, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sgt. Slick nel viaggio di Gian Piero Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate nei vari club europei e mondiali, noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arriva un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joey T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joey T. Vanelli.

0: Giorgiero Experience.
1: Questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joti Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joti Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con D

veramente mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con Ejeka Ridge.

0: credo.
1: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
2: Gianfiero Experience.
1: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con AJK, ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie de corazon, grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie Gianfiero per essere stati con me. Ciao.
2: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, a Riyadh, colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi alla Arabia Saudita, ci auguriamo che la situazione possa cambiare, bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
3: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani lunedì si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
5: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera. Però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
3: Calcio, 3 incontri oggi per la 4ª giornata di Serie A. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono DJ Dami, benvenuti sulla Dance Station d'Italia ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Miley Cyrus, che per l'occasione si fa chiamare solo Miley. Il titolo è Base Persuades ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: Let's go.

Si intitola Bass Persuades, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che tutti noi conosciamo bene, traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami, canzone che ricorda molto i primi progetti di Lady Gaga. Allora ce l'ascoltiamo, questa è Poker Face.

che con la voce di Steve Edwards, che l'abbiamo conosciuto per aver dato la voce a molti singoli di Bob Sinclair, oggi ritorna insieme ai Planet Funk. Il titolo è Rewind My Mind, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 andiamo al 2020, quando i Meduza con la voce di Becky Hill e i Good Boys uscirono con Lose Control.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Summit insieme ad Absolutely, si intitola Don't Believe It, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami e noi ci risentiamo tra poco, o meglio ci ascoltiamo tra poco, il Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
5: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
6: Migros, bello, buono e conveniente.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
3: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolandia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolandia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolandia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questa è la riedizione di Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra. Le mani ce le hanno messe Artbat e David Guetta. Dal 2026 andiamo al 2022, quando Tiesto e Solardo uscirono con I Can Wait.

si intitola Tonight ed è il nuovo singolo di Dub Vision, che è una reinterpretazione di Another Chance di Roger Sanchez, uscita ai primi anni 2000, quando all'epoca lui poi campionò una vecchia canzone dei Toto, I Won't Hold You Back. Dal 2026 facciamo un passetto indietro al 2024, ben due anni fa, quando Zerb si fece conoscere in tutto il mondo con Walking.

0: The Life, il nuovo singolo di Fisher insieme a Florence Harman, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Comprello subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Corrubbio di San Pietro in Cariano, la festa della vendemmia in Valpolicella, con il Palio delle Contrade, il gioco dell'Oca e il concorso di pittura estemporanea. 2 giorni all'insegna dell'arte e della tradizione, con esposizioni a tema, attrazioni per bambini, food truck e musica live. Il 19 e 20 settembre, festa della vendemmia in Valpolicella, in piazza 25 aprile a Corrubbio di San Pietro in Cariano.
9: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
10: Wow, Marco, ma che sorriso!
11: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
10: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
11: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
10: Ma la qualità è garantita?
11: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
10: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
12: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
13: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
14: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
16: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricca.
17: Il support della non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
18: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Ayo. Eccoci qua, una nuova puntata di
1: Isoforte. Non è palestra, attento a questo passaggio, con Frankie Gada, Pasquale Ricchia su Radio Studio Più, la Dance Station
0: d'Italia.
2: Eri quasi riuscito, voglio, per la prima volta nella storia, eri quasi riuscito a dire tutto al completo.
0: Voglio, ero meraviglioso, ho avuto un attimo di sussulto, la pelle d'orso.
1: Allora, ti dico una cosa, sì. Se fai tutto bene, sì, poi ti criticano. Ti dicono, no, ma è troppo bravo. Poi ti vedono la gelosia, esatto, le cose.
0: Oggi a questa puntata parliamo dello stereotipo, le differenze

0: Errare umano, dai.
1: Perseverare.
0: Est
1: Moon.
0: Est Moon, sud ovest est.
1: Nord sudos.
0: Sudos anche mi, mago freddo. Allora, attenzione. Parliamo degli stereotipi, differenze tra nord e sud. Il primo argomento è il matrimonio. Vediamo il matrimonio del nord, ok? Al nord di solito la cerimonia è piuttosto breve, cioè si va in comune, in chiesa, seguita da un ricevimento altrettanto breve, si fa un piccolo drink, pochi intimi, familiari.
1: Si va a scegliere la sala.
0: Esatto.
1: E anche l'abito da sposa, la donna va con la suocera.
0: Sì.
1: E la mamma.
0: Ok.
1: Perché devi dire, è bello?
0: È bello. Devo avere le conferme, no? Poi si va magari con un catering in una villa. Si prende lo spumante, il ballo degli sposi, la taglio della torta, qualche foto, il brindisi. E poi generalmente alle 8 di sera già è tutto finito, quindi si va a casa, capito? Cioè non è che ti fermi a fare.
1: Ma sì, alle 8 già vai a vedere praticamente Mentana.
0: Diciamo che tutto si risolve abbastanza velocemente.
1: E quindi, bah.
0: E quindi
1: striscia sei a posto.
0: Esatto. Tra poco vedremo invece cosa succede in un matrimonio del sud.
1: Lì un bordello.
0: Rimani all'ascolto.
1: Rimani.
0: Rimani.
1: Ehi!

0: Eccoci qua. Abbiamo parlato del matrimonio al nord e adesso tre orette ci vogliono per parlare e descrivere il matrimonio del sud.
1: Allora, il sud è praticamente, come abbiamo già detto, una battaglia praticamente, perché poi
0: non è matrimonio, è guerra.
1: No, allora c'è in alcuni posti c'è la serenata, vai là, le trombe, le cose.
0: Serenata il giorno prima.
1: La
0: notte
1: poi,
0: prima.
1: Esatto, poi lì deve riposare.
0: Fammi un accenno di serenata.
1: Che sono amore per te. Sto che capo ci fai.
0: Mamma mia, è bellissimo.
1: Cioè, vai lì.
0: Momento bellissimo.
1: No, ci ha portato scuorna. Da innamorata.
0: Poi che succede?
1: Bellissimo.
0: Che succede?
1: E poi, dopo che ha fatto la serenata, lei piange. Perché giustamente si commuove, la gente l'applauso, il balcone. Bene, lei poi si deve andare a dormire, perché deve dormire, deve riposare. Si alza, trucco e parrucco, che deve farsi il coriandolo in testa.
0: Sì,
1: quelle cose che scendono, quelle concetture particolari. Poi ad un certo punto la chiesa, monetine, riso. E poi dico, ce ne andiamo, dove? A fare le foto. Vanno via a fare le foto e
0: stanno via.
1: Allora facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Mandiamo la pubblicità e continuo a spiegarti.
0: No, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti?
0: Sì.
1: No. Alla fine poi se ne vanno, dove vanno?
0: A fare le foto.
1: A fare le foto, non ritornano più. E tu ti sboccia una fame, inizia a fare lo stuzzichino, l'aperitivo.
0: Sì.
1: Arriva un applauso, centro P. Ti lasciano le pietre. Bello. Bene, dopodiché si mangia 6-7 ore, balli, canti, mangi prima, 30 prima, 40 secondi. Dopo che è finito, dicono: ragazzi, la festa non è finita.
0: Si va al discoteca.
1: Ci sono due spaghetti saltati in padella lì, l'angolo discoteca. Boh, fino alle 4 della mattina. Oh, alla fine, il giorno dopo dici: non è finita, domani c'è il rinfresco.
0: Questo è il matrimonio del sud.
1: Oh.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, a Fort
3: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
5: Florida.
0: C'era una

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
3: No!
2: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
3: No!
2: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
4: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
2: Info su ivmacqua.it.
4: Acqua garantita? Acqua super garantita!
2: Solo su ivmacqua.it.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 0 45 80 52 953.

0: Stai ascoltando Isofort. Non è palestra, attento a questo passaggio con
1: Pasquale Laricchia e Frankie Gada.
0: Oggi stereotipi di Amazon, stereotipo. Parliamo di nord e parliamo di sud.
1: Il ruttino, no, dopo che hai bevuto il lattuccio.
0: Ho digerito. E comunque sì, parliamo di nord.
1: È bellissimo questo programma, sai perché è bello?
0: Perché è
1: spontaneo. Perché tu fai di tutto, sì. Non dico cosa.
0: No, vabbè, adesso non è che facciamo di tutto, facciamo il necessario, il minimo. Siamo in presa diretta,
1: lui
0: non
1: mangia,
0: è che siamo registrati.
1: Metti il programma, mangia i croccanti.
0: Non è vero, il gatto. Dobbiamo parlare delle vacanze. Le vacanze che si fanno al nord, come vengono concepite dagli abitanti del nord. La vacanza è un momento fondamentale. La vacanza si sceglie un paio di mesi prima della vacanza. Si decide di andare in un villaggio turistico. C'è il braccialetto all inclusive. E l'italiano nord va in vacanza o in montagna o al mare o comunque sia all'estero, sempre comunque nel villaggio, perché deve essere tutto pronto, tutto preparato, la cena a quell'ora, quello a quell'altro a quell'ora, il diciamo devono
1: loro
0: fare i balli di gruppo,
1: non fanno niente
0: a fare queste cose, devono scegliere 50 tipi di brioche la mattina e basta.
1: Cioè questo, loro non fanno niente,
0: le escursioni
1: gli levano solo i soldi, le persone.
0: Però questa è la vacanza, diciamo, del
1: non fare niente,
0: si va lì, ci si rilassa. Basta,
1: invece noi facciamo
0: pensieri.
1: Tanto
0: invece quelli del sud, voglio.
1: Noi facciamo tanto.
0: Ve lo facciamo spiegare tra poco da Pasquale Laricchia cosa succede in una vacanza del sud. Tra poco, dopo il prossimo disco.

0: Pasquale, Pasquale Ricca.
1: Io sono forte. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Ladies and gentlemen, mo è arrivato il momento.
1: This is
0: Pasquale all'orecchia.
1: Frank Gada.
0: In Il Soffort non è palestra, attenti a questo passaggio. Abbiamo parlato di come affrontano le vacanze gli italiani che abitano al nord ed è arrivato il momento, voglio...
1: Cioè, ragazzi, allora, noi non prenotiamo, praticamente andiamo sempre a casa al mare.
0: Sì.
1: Che può essere la tua o può essere qualche parente, perché sì, comunque là non devi prenotare.
0: Non devi prenotare. Tu ti presenti.
1: Poi che si presentano
0: in tre
1: altre persone.
0: In 10.
1: È relativo, perché c'è sempre posto. Un materasso si butta sempre da qualche parte.
0: Si dorme sul balcone.
1: Oh, se non poi, c'è posto. Poi si prepara, sembra sì, la solita situazione.
0: Certo.
1: E la spingitore, capito?
0: Cos'è la spingitore?
1: Il cibo.
0: Ah, il cibo. Le giornate si passano tutte nello stesso modo, no?
1: Assolutamente.
0: La mattina si va...
1: Bisogna prenotare il posto.
0: In spiaggia, bisogna andare presto.
1: E praticamente si dice a Chianduzzi dopo patrone. Praticamente vai là e punti l'ombrellone.
0: Questo, cioè, è il mio territorio.
1: Quindi alle 5 di mattina già c'è qualcuno che va lì
0: a impadronirsi
1: della piazza. Poi c'è quello più ricco che va a Lido, già riservato parcheggio.
0: Quello è un altro discorso.
1: Capito?
0: E ci si porta tutto comunque. Ci si porta il mangiare,
1: il frigorifero, le birre, la Coca-Cola, il panino, la parmigiana, l'anguria fresca, perché sennò
0: non è estate.
1: Ma questo avviene, il rinfresco avviene nella pineta, praticamente. Sì. Fra una macchina e l'altra si mette la il telo per fare la capanna. Sì. Perché devi anche proteggerti. E poi si fa il bagno comunque dopo 3 ore che hai mangiato,
0: perché sennò ti viene la congestione.
1: E lì sono arrivate le 7 che te ne devi andare. Dance motivation, music motivation, ladies motivation, electrify motivation, sexy motivation, dream motivation, passion motivation, energy.

0: Pasquadaricchia.
1: Isofort davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
3: Studio Più Dance Station. Spot. Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
4: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
5: Mi monti chi?
4: Fotovoltaico.
5: E dove lo metto?
4: Lo monto a tetto.
5: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
4: costa meno di uno scooter.
5: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
4: e comprende tutto.
5: Ma tutto cosa?
4: Tutto. E prima che scada il contributo.
5: Per privati e aziende
4: Non Solo Clima
5: 030 91 31 117.
4: Son cari cognari.
6: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
7: Migros, bello buono e conveniente.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: feste fra nord e sud, signori. Siamo qui pronti oggi a parlare di questi queste differenze. Allora, differenza fra il Natale, il Capodanno del nord, e il Natale e il Capodanno del sud. In questo intervento parliamo del nord, caro Pasquale. Al nord Natale è il 25 dicembre, giorno che viene celebrato con un pranzo che comprende varie portate e che si consuma in genere entro un paio di ore. Questo è il pranzo di Natale del nord. A Capodanno funziona più o meno uguale: si va al cenone di mezzanotte, si esce a mezzanotte, due fiaccolate, musica,
1: due stelle filanti,
0: basta,
1: è finito. Bombette, perché non ti arrestano,
0: sì,
1: arrestano, chiamano al vigile.
0: Questo è il nord. Tra pochissimo vedremo cosa accade al sud. Welcome to Central Bay.

0: Eccoci qua con la diretta nazionale di Radio Station d'Italia. Franky Gatta e Pasquale Ranicchi. Abbiamo parlato e visto e sentito che cosa succede a Natale, Capodanno al nord. Pasquale, ruota libera per il
1: allora,
0: Natale, Capodanno.
1: Natale, Capodanno. Natale è il 24 o il 25, cioè è relativo. Praticamente inizia una settimana prima.
0: Sì.
1: E le cartellate, e le taralle, e la cosa, le fenucchie, le papagne. E lì è praticamente dura 25, ma in realtà 24. 26 sono inclusi nel prezzo. Poi c'è, e quindi non vi dico le portate, comunque si preparano la vigilia, un panzarotto, le cose, insomma, sì. C'è tutto un sistema legato al cibo, ma perché c'era una condizione legata anche al fatto che il Natale era c'è Natale. Perché era in antichità il momento dove c'era un po' più di abbondanza e quindi si cercava di mangiare di più, ma in realtà che quell'abitudine è rimasta. Si mangia sempre di più, sia prima che dopo.
0: Ci si siede alle 13, ci si alza alle 18, si è fortunati.
1: Ma sì, perché poi è maleducazione. Cioè.
0: Sì, sì, ma poi ci sono anche i giochi, si fanno, no?
1: Ma sì, la tombola, le gioco dell'oca, il gioco al morto. Al morto.
0: Per me cose sconosciute. È a Capodanno?
1: È a Capodanno e là succede praticamente le battaglie, perché veramente io ti devo far vedere dei video.
0: Sì.
1: Ma Leo, ma fai i fuochi che fanno a Monte Carlo? Le bombe esplodono gli appartamenti. Ma proprio i fuochi d'artificio ad altissimo livello. Investono tanto in quello. A parte poi cenone abbondante e poi ovviamente ci sono i clubs.
0: I clubs, si fa festa, signori, con la
1: scoteca. Sì, sulle mani. Okay.

0: E siamo arrivati in fondo.
1: In fondo siamo arrivati.
0: Che sia nord, che sia sud. Ragazzi,
1: ragazzi, però vogliamoci bene, vogliamoci. Non bisogna bene essere classisti.
0: Ma no,
1: nord,
0: no,
1: sud,
0: ma no.
1: Le abitudini sono quelle che sono.
0: Esatto,
1: oh,
0: ma
1: è
0: sì
1: normale che se uno del nord viene al sud si adegua perché si trova bene. Uno del sud viene al nord, si trova male, ritorna giù.
0: Noi ci salutiamo qui, ci risentiamo la prossima settimana. Fate i bravi, grazie a Pasquale Laricchia.
1: Frecchi Grada, ciao Valio!

0: σκουαλαρίκια.
1: Είσαι φωτ.
2: Ναι, είσαι φωτ, θα είσαι φωτ, θα είσαι φωτ, θα είσαι φωτ, θα
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
4: Studio Più Dance Station. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più,
8: la Dance Station d'Italia.
7: Con Frankie Gada, la Seal.k. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
11: I Remember Yesterday,
10: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
12: I Remember Yesterday,
10: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
13: Martedì 15 settembre, al ristorante d'Arenato di Desenzano, cena per Venezuela e Colombia. Un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante d'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda.
14: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna la festa a Tortelli e Lambruschi al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica, pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical Mantova. Dal 17 settembre all'11 ottobre vi aspetta dal giovedì alla domenica. Festa dei tortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
4: Studio Più Dance Station. This is
15: Studio Più. Studio Più News.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: voilà!
1: The Top of 70.
0: Eccoci qua, benvenuti su Studio Più e in questa domenica pomeriggio anch'io sono protagonista dopo Pasquale Laricchia e Frankie Gada. Eccoci qua, noi stiamo per iniziare questo appuntamento. Arrivano i Bee Gees.

The top of the tops, ci sono le numero uno di tutti i tempi, l'abbiamo fatto con gli anni 70 e quindi questa dal 1977 dalla colonna sonora del film Saturday Night Fever, beh, non può che essere una numero uno di quel periodo. D'altronde in quel periodo loro avevano realizzato canzoni straordinarie. Quella colonna sonora conteneva Night Fever, ma anche Stayin' Alive. E allora, dita verso l'alto, Bee Gees con noi.

0: Subito prima di noi sono stati in onda Frankie Gada e Pasquale Laricchia, che Pasquale, sapete, insomma, le raccontava ancora il Grande Fratello 20 anni fa, e poi lui è bravissimo a raccontarci queste storie. E in effetti si è mossa un po', cioè ha detto veramente tante cose vere, poi di come sono i matrimoni al sud. E in effetti poi arrivano anche messaggi come questi.
1: Ragazzi, buonasera. Sì, io sono marocchina, ma adoro i matrimoni del sud perché somigliano ai nostri. Il nostro è un pochino esagerato perché le volte dura anche 7 giorni con tutti i cambi dei vestiti. Voi magari il sud mettono solo un vestito, quello bianco. Noi è un po' esagerato, però per affogarci al mangiare ci somigliamo.

0: però anche a Trento ogni tanto succede qualcosa del genere, Monica. Che dici?
1: Buongiorno a tutti, Monica da Trento. Ma chi ve l'ha detto che i matrimoni al nord sono così? Sia io che mia sorella ci siamo sposate, poi avevamo musica durante il pranzo e poi alla fine cerimonia io sono andata addirittura con alcuni invitati in discoteca. Ma eravamo in 100, chi l'ha detto pochi intimi? È tutto sbagliato, non è così. Ciao!
0: Sì, ma è un modo...

Bene, allora benvenuti su Studio Più, 16 e 6 minuti primi. Sono Claudio Tosso, come dicevo la domenica, e con The Top of the Tops. E adesso

grande saluto ad Angela che adesso se ne esce un attimo, bene, ti aspetto dopo nuovamente qui, fai le tue commissioni. E poi anche a Beppe che dalla Liguria ci dice che oggi fa un po' freschetto dopo il caldo dei giorni scorsi, ed è lì, non è più sulla spiaggia ma è al bar sotto casa con il suo cagnolino Skipper, e che quindi si sta mangiando il gelato stavolta, anche il cagnolino.

Ciao Claudio, Beppe DJ da Savona. Dunque, caro Claudio, quest'oggi, anzi questo pomeriggio qua fa un po' freschetto, quindi per questo pomeriggio niente granita. Io Skip siamo qua seduti al bar qui sotto casa, tranquillamente al fresco, anche se c'è un po' di vento.

0: Ficello, Schippo si sta mangiando un bel gelato, crema e stracciatella. Ciao ciao. Raga, ciao Claudio.
1: Raga, il cioccolato non è che gli fa tanto bene al cane, eh? Ok, pubblicità. Fra poco si torna qui su Studio Più con The Top of the Tops.

0: The top of the tops. The top of the tops. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
2: Florida.
3: C'era una

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
2: Conto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto!
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
3: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
2: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

Liguria, insomma, il caldo se n'è andato. Chissà com'è al sud, in Puglia. Beh, insomma, fatecelo sapere, c'è molta gente che ci ascolta da quelle parti. Ieri siamo stati in piazza San Giovanni Teatino, bellissima serata. Oh, ma anche stasera ci sono degli eventi? No, stasera no. Però martedì sì. Festa in piazza, arriva il Custosa in festa, ci siamo alla Fenice. E poi il prossimo weekend nuovamente si ricomincia con grandi appuntamenti. Saremo a Isola della Scala, saremo in catamarano, saremo a Desenzano al polo delle emergenze, a Roverbella, Malavicina con i bisonti della strada. Beh, insomma, tanti appuntamenti ancora da non perdere in questo settembre che, insomma, sembra ancora estate. Questo era Ugel con Solto e Jamaican Bam Bam. La nostra trasmissione, grazie ai vostri suggerimenti, continua con della musica sempre comunque da ballare, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Questa è Studio Più. 338 141 1001. È arrivata, sono arrivate Pietro, Flora e Leonora Antonello. Adesso vediamo di accontentarvi.

Queste sono due novità. La prima che avete ascoltato era quella di Fisher con Florence Arman, era What a Life, e questa invece è la riedizione di Illusion di Benny Benassi and Hyperton con la voce di Sandy Chambers.

0: The top of the tops. The top of the tops.
1: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprello subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
7: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolandia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolandia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolandia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: On Studio Più.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

Messaggi ci richiedete canzoni che metteremo. Arrivano dei saluti come quelli di Monica di Castelgoffredo, che saluta i suoi amici di Castelgoffredo, Medole e Lonato, e tutti coloro che lo conoscono, come che la conoscono come famosa donna delle pulizie. E questi sono gli Orchestral Manoeuvres in the Dark con An All Again.

Tranquilli, siamo sempre qui e continuiamo a farvi ballare, quindi diteci da dove state ballando al 338 141 1001. Questa la conoscete? La cantate sempre durante le serate.

0: Sì, saluto chi come Davide da Mantova mi ha ascoltato quest'estate sulle spiagge nelle trombe, no? Sapete che ci sono, c'è Publifono, le trombe che danno delle informazioni, ma soprattutto le emergenze, e io sono la voce ufficiale di Publifono, quindi mi ascoltate a Riccione, Rimini e Cattolica due volte al giorno, e oggi è l'ultima trasmissione. Beh, ne ho approfittato perché ce l'ha detto il nostro, cioè l'ultimo giorno l'ho detto.
1: Vabbè, dove vai? Tanto oramai sei mia.
0: Esatto, Lori, dove vai? Lori di Rodengo a tutto volume con Vasco Rossi.

boh, non lo so. Comunque è arrivato anche Ale Tram Tram da Pesaro, ciao. Anche Massimo da Tavernelle, Vanessa e Massimo dalla provincia di Pesaro ci sono sempre. Poi c'è Luca di San Giovanni Lupatote insieme ad Elisa e ci chiedono Marvin Garden con My Body and My Soul. E poi ci richiedono anche Michael Jackson. Beh, sicuramente arriverà anche lui prima del termine del nostro party.

Sì, Dayot & Kamps Sexy, in realtà in questa versione realizzata fine anni 90. Beh, abbiamo detto che c'era Franco da Marina di Montemarciano che ci ha chiesto Michael Jackson, l'inconfondibile inizio di Billie Jean è qui con noi. Salutiamo anche Fabio da Golferenzo Pavia e Orso della Val Camonica con le figlie Ilaria e Aurora che ci stanno ascoltando in auto.

pezzi incredibili che ci hanno fatto sognare e continuano a farci sognare, ma soprattutto ballare, come del resto anche questo che ci riporta negli anni 70. Beh, Chic con Good Times. Tre 3 8 141 1001.

Giuseppe da Canosa Sannita è arrivato anche lui. Benvenuto su Studio Più. 338 141 1001.

Questo brano si ispira un po' alle sonorità di Patrick Coley. E visto che ci siamo, perché? Perché non ascoltarci anche Patrick Coley? La canzone che ho scelto è Technological World.

0: Canzoni che arrivano dal passato, canzoni che arriveranno anche dal presente, perché noi abbiamo le numero uno un po' di tutti i tempi.
1: Buona intanto, domenica ciao. Sera Claudio, sono Daniele da Basiano. È ciao. Possibile ascoltare i Genesis Invisible Touch? Grazie mille, buona serata a tutti, ciao.
0: Sicuramente sarà la prima canzone che ascolteremo dopo le previsioni del tempo e la pubblicità che sta per arrivare.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
7: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Corrubbio di San Pietro in Cariano, la festa della vendemmia in Valpolicella, con il Palio delle Contrade, il gioco dell'oca e il concorso di pittura estemporanea. Due giorni all'insegna dell'arte e della tradizione, con esposizioni a tema, attrazioni per bambini, food truck e musica live. Il 19 e 20 settembre, festa della vendemmia in Valpolicella, in piazza 25 aprile a Corrubbio di San Pietro in Cariano.
8: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna la festa a Tortelli e Lambruschi al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica, pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical Mantova. Dal 17 settembre all'11 ottobre vi aspetta dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
9: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
10: I Remember Yesterday.
9: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
11: I Remember Yesterday.
9: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
12: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
13: Migros, bello, buono e conveniente.
14: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
15: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
16: Studio Più Dance Station.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
18: Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Beh, questa ce l'hanno chiesto, o meglio, mi hanno chiesto i Depeche Mode. Questa versione è veramente carina. Ciao Daniele da Francavilla al Mare, e Maria Grazia per voi. Prima o poi vengo a Francavilla al Mare.

ci chiede una canzone di Jovanotti e Gabri Ponte, DNA, la stiamo per mixare. È arrivato Massimo, il ballerino canarino, sempre presente con Studio Più, 338-141-1001. Bene, se avete la televisione, mi raccomando,

0: video come questo con tantissima gente. E intanto è arrivato anche Matteo da Fiese. Buona domenica anche a te e a tutti gli amici della provincia di Brescia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

0: The top of the tops. Spot.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprello subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolandia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolandia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolandia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
7: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
8: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
9: No!
8: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
9: No!
8: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
10: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
8: Info su ivmacqua.it.
10: Acqua garantita? Acqua super garantita!
8: Solo su ivmacqua.it.
11: Wow, Marco, ma che sorriso!
12: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
11: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
12: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
11: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
12: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
11: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
13: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Corrubbio di San Pietro in Cariano, la festa della vendemmia in Valpolicella, con il Palio delle Contrade, il gioco dell'oca e il concorso di pittura estemporanea. Due giorni all'insegna dell'arte e della tradizione, con esposizioni a tema, attrazioni per bambini, food truck e musica live. Il 19 e 20 settembre, festa della vendemmia in Valpolicella, in piazza 25 aprile a Corrubbio di San Pietro in Cariano.
14: Best music. The Dance Station.
15: Radio Studio Pew.

0: Beautiful con Anima. Enjoy. Salutiamo Giorgio e Carola da Porto Recanati e anche Ivan da Pioltello.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Come sapete ci sono anche delle novità. Spazio infatti a questa prima novità intitolata Lonely Man di Dash Berlin and Simon Ward, e sta per arrivare Gordo, quello di Gordo con Who Made Who e Energy, la nuova canzone. Ma sentiamo Salvatore.
1: Ciao Claudio, buona giornata da Salvatore Caselle Torinese. Un abbraccio, ti seguo tutti i giorni e mi ha fatto piacere sentirti anche ieri pomeriggio. Vai che spacchi.
0: Beh, dalla prossima settimana non ci sarò io il sabato, ma arriverà il conduttore del sabato. Non vi dico niente. Sabato prossimo, preparatevi lì. E allora, come dicevo, arriva Gordo con Who Made Who e Energy, nuova canzone anche per lui. 17:23 su Studio Più. 338 141 1001, il nostro numero WhatsApp. Se non lo ricordate, scaricate la nostra app e attraverso quella c'è il tasto per mandarci direttamente i messaggi. Apre la vostra messaggeria, cioè WhatsApp. With Claudio Tozzo.

0: welcome the top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
3: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
2: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
3: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
6: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
7: Mi monti chi?
6: Fotovoltaico.
7: E dove lo metto?
6: Lo monto a tetto.
7: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
6: costa meno di uno scooter.
7: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
6: e comprende tutto.
7: Ma tutto cosa?
6: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
7: Per privati e aziende
6: Non Solo Clima
7: 030 91 31 117.
6: Son cari cognari.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: On Studio Più.
11: Party time.
12: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.
13: Ed eccoci qua a ripartire il nostro appuntamento con il Party Time, puntuale alle 17.30. Ricomincia da qui. 338 141 1001 e Just a Funk, Sissy Rogers e Can We Live?

Pump Up the Jam, grande pezzo del 1990 dei Technotronic. Azzur, buona giornata. Allora, certamente un saluto a mamma Cristina, a papà Bruno e al fratello che si chiama Aldin da parte di Azzur. E qui il nostro appuntamento continua perché stanno per arrivare gli Star Sailors, quelli di Four to the Floor. Questo è l'originale, era il 2004. Diciassette 17:36, party time.

0: e un saluto a tutti gli amici delle Marche, che sono tantissimi, sì, perché noi abbiamo veramente tantissimi ascoltatori, siamo tra le prime radio nelle Marche, come ho già detto ieri, e c'è anche Pippo.
1: Ciao Claudio, niente, siamo sempre qua sul pezzo e niente, siamo qui, ascolto la tua radio, che tanto non ne posso fare a meno. Ciao, ciao Claudio, Pippo, il mobiliere di Senigallia, ciao bello.
0: Ciao, ciao Pippo.

0: E ragazzi, piccoli ascoltatori crescono. Sentite qui cosa ci manda Pasquale dal Salento.
1: Ciao Radio Studio Più, io sono Alessio. Un saluto da tutta la mia famiglia.
0: Che bello che sei. Saluto anche Luca, Elena, Davis e Thomas che stanno tornando da Eraclea a mare. E poi c'è Fausto da Desenzano che, visto che non ha trovato i funghi in Val di Non, è andato a Passorolle. Dove noi abbiamo una frequenza, lo sai? Però continua ad ascoltarci con l'app perché mi sa che c'ha un po' di problemi oggi. Nel senso che esiste, ma sta trasmettendo bassissimo il volume. 103,5 deve essere. Per chi non sapesse, Passorolle è praticamente sopra San Martino di Castrozza.
2: La noia si porta via.

0: Ciao Radio Studio Più, io sono Alessio.
1: Che bello che sei.
0: Un saluto da tutta la mia famiglia.
1: E salutiamo anche Ivan da Pioltello, Mary che è appena arrivata.
2: Ciao Claudio da Gabriele di Ascoli, attendiamo sempre una frequenza in FM da Ascoli, per il momento grazie, ci attendiamo dalle frequenze lungo la costa adriatica, ciao grazie.
3: Bussola.
1: No, ma ci abbiamo il DAB, fra un attimo ci andiamo anche ad Ascoli.

Gabriele, no, ma comunque sarei contento che adesso ad Ascoli, cioè non tanto ad Ascoli, in provincia di Ascoli, ovvero a San Benedetto del Tronto, si sente bene la radio. La Macerata non c'entra niente con Ascoli, eh?

0: Hai ragione. Sì, no, il nostro piccolo ascoltatore ci ha detto: oh, ma io non sono in Salento, perché qualche giorno fa ero in Salento e ci avevano scritto.
1: Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Vi ascolto da Osimo. Ciao.
0: Ciao. Ed ecco qua che salutiamo tutti i marchigiani. E allora sono le 17.53, abbiamo la pubblicità, poi il meteo, ma torniamo fra poco per ricominciare un'altra ora insieme. E ci sono tante altre canzoni, tutte da ballare.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Studio Q. Dance station.
7: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Q, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
12: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
13: Wow, Marco, ma che sorriso!
14: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
13: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
14: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
13: Ma la qualità è garantita?
14: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
13: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
12: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
15: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
16: Florida.
0: C'era una...

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolandia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolandia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolandia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
2: Let's go.
3: The best music. The dance station. Radio Studio Più.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
1: Welcome to the Top of the Tops. Sono le 18 in questo momento e quindi siamo nuovamente qui, pronti a continuare il nostro appuntamento. C'è Paolo D'Alfonsina che abbiamo appena accontentato con questa canzone. Ma adesso c'è Khaled con C'est la vie.

0: Canzoni che mettono allegria. Questo era Bandolero di Paris Latino, o meglio Bandolero il gruppo, Paris Latino è il nome della canzone, ed era il 1983.
1: Ciao Radio Studio Più, vi ascoltiamo sempre, siete i migliori.
0: Questi stanno tornando da Eraclea Mare, bella giornata oggi. Ci dicevano che fra l'altro la temperatura era perfetta anche a Riccione, ce l'hanno detto prima, insomma. 6 minuti dopo le 18 qui su Studio Più fino alle 19 con Claudio Tozzo, e poi come ha detto Matti, che ci ha mandato tutto il palinsesto, arriva Marco Ravelli con Maurizio Caresana e poi Gianpiero XP nuovamente, e adesso c'è Donna Summer.

0: The top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
2: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano il raduno dei bisonti della strada. Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con Frankie Gada, la Sil.K. Sabato 19 e domenica 20 settembre, il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Martedì 15 settembre, al ristorante da Renato di Desenzano, cena per Venezuela e Colombia. Un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda.
5: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva, 9 lattine,

0: 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Bene, allora torniamo a noi. Questa l'abbiamo già sentita prima, per cui non è che riparte nuovamente. La uso come base per presentarvi la prossima canzone e salutare Alessandro da Brentonico, che è arrivato qui con noi. E, beh, la canzone che stiamo per ascoltare è la nuova di Peggy Goo e Ayra Starr, si intitola Woman. 18 e 12 su Studio Più. Questa è la nostra domenica insieme. 338 141 1001.

0: Crux of the Week with Claudio Tozzo.
1: Hola boss, va altra pazza da Melzo, instancabile tra ieri e oggi. Però oggi c'ho su il mio figlio di 3 anni. Che ne dici? Viaggi insieme a me e i Fel 65. Grazie, ciao a tutti.
2: Va bene dopo.

0: viaggia insieme a me con gli Eiffel 65 per accontentare il nostro amico Valtra. Passo da Melzo, il Vespista e la Family è con noi con i suoi Vespini. Buona serata anche a te. Antonio, che dici?
1: Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la tua domenica è top con Top of the Top. Ai microfoni il mitico, unico, inarrivabile Claudio Tozzo.
0: Grazie Antonio. No, Top of the Tops. Come lo dice? Bene, lo dice bene. Party time fra poco.
2: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolantia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolantia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolantia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
5: Sconto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto.
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
8: Migros, bello, buono e conveniente.
9: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
12: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.

ospiti nel party time di quest'oggi alle 18:34. 1996. If you wanna be my lover. Ah, che dite? Questa canzone ci porta nel 1990. Si chiamavano London Beat. Il titolo di questo pezzo è più famoso che loro hanno realizzato, è I've Been Thinking About You.

0: Tuesday, e vabbè, lunedì, martedì, mercoledì, domenica, oggi è domenica, ma si conclude qui questo nostro appuntamento. Grazie per avervi seguito, per avermi guardato in televisione, ascoltato alla radio, attraverso DAB, la nostra app e il sito. Io vi do appuntamento domenica prossima e probabilmente magari ci sentiremo anche sabato mattina. Intanto ringrazio tutti coloro che hanno chiamato e partecipato. Grazie da Claudio Tosso, vi lascio con Marco Ravelli e poi Gianpiero XP. Ciao.
1: Party is here. Party time. Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
1: Studio Pew. News.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos e Prometeo. Il Monte Bianco è sempre più fragile e sofferente, in quote a valle sono sempre più visibili i segni lasciati dalla crisi climatica. Negli ultimi 6 anni il ghiacciaio delle Miagge si è abbassato mediamente di 15 metri. Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, presidente Cipre Italia.
4: Governare il rischio significa pensare che esso non è più una manifestazione di un'emergenza, ma piuttosto un elemento col quale convivere quotidianamente, continuamente, attraverso la conoscenza, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni, il monitoraggio continuo e la consapevolezza che bisogna agire in condizioni di incertezza, sapendo che la montagna sta cambiando continuamente.
3: Aumentare la raccolta delle batterie portatili esauste, promuovendo un gesto semplice, portarle nei punti di raccolta dedicati, è questo l'obiettivo della nuova edizione di Trova l'intruso, la campagna di comunicazione promossa dal Centro di Coordinamento Batterie. Cresce quasi del 20% la raccolta di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestita da Ecolight. Nei primi 6 mesi del 2026 il consorzio ha gestito complessivamente 11.916 tonnellate di RAE, quasi 2.000 in più i piccoli RAE hanno fatto da traino. L'estate 2026 è la più calda dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. A confermarlo l'analisi sui valori di temperatura registrati in Italia dal 1950 fornite dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Estate 2026 horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, che rischia di superare quelle del 2022 e del 2023 a pesare caldo e zero termico sopra i 4.800-5.000 metri, poca neve e siccità, insieme a oltre 70 eventi meteo estremi da inizio anno a fine agosto 2026 sulle regioni alpine. L'allarme arriva da Carovana dei ghiacciai di Legambiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata. Scoprite il mondo Masi, dove la storia della Marone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
6: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
7: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.
8: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
9: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
8: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
9: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
10: Studio Più Dance.

alla danza. Un programma chiamato Ravelli Go che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, un programma, come dico io, di poche pretese ma di tanti ricordi, perché in 60 minuti, pensate un po', ripercorreremo 30-35 anni di musica dance, con i dischi dance che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. In teoria la puntata di oggi dovrebbe iniziare con L'estate sta finendo dei Righeira, però non voglio farmi del male visto che sto già soffrendo per la fine dell'estate. Il

Da qualche settimana o forse addirittura da qualche mese mi piace iniziare la puntata con un disco degli inizi anni 90. Qui eravamo per la precisione nel 1991. Un anno prima iniziavo a condurre una classifica che ancora molti si ricordano, la Disco Parade. Chi non si ricorda la Disco Parade? Vabbè, non l'ho ancora fatto, lo faccio ora. Saluto e ringrazio il mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini, si occuperà della parte tecnica. Non ho ancora detto che è sabato 12 settembre 2026. Cos'altro non ho detto? Ma penso di aver detto tutto. In arrivo un disco del 1999 dei Pups & Scar. Hey, you want my love?

0: ecco cosa non ho ancora detto. Mi scuso sin dall'inizio per questa voce molto nasale. Penso di essere uno dei pochi a prendere l'influenza d'estate nel mese di settembre. Erano i Pubs & Scar.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oh.

devo dire che ai tempi suonavo con immenso piacere alla radio anche questa canzone intitolata To Be You, che risaliva esattamente all'anno 2000. È settembre e a settembre molti vanno a Ibiza. E già, quando la folla torna, i più fortunati se ne vanno a Ibiza. Vorrei salutare i miei amici Medusa che, insomma, tutti i mercoledì sera suonano online. Sono sempre molto carini, visto che mi invitano quasi sempre, quasi tutti gli anni. Vi regalo un disco che mi faceva impazzire nel 2017 ed è i Chainsmokers.

successone e un successino. Vabbè, adesso io francamente non ricordo cosa sia stato, però nel 1993 quanto mi piaceva ascoltare e suonare alla radio questo disco di Clubhouse intitolato Take Your Time, suonato in questa puntata di Ravelli Go sabato 12 settembre, ora il disco di Lazard.

Ma che voce aveva la cantante di questo progetto chiamato Lazard, se non ricordo male, proveniente dalla Germania? Era 4 o'clock, DJ Z Work Remix.

che va in onda il sabato nel primo pomeriggio, ma poi comunque ci sono svariate repliche durante il weekend, ce n'è una nel tardo pomeriggio della domenica. E allora un saluto va ovviamente a coloro che stanno tornando dopo un weekend al mare, in montagna, al lago.

0: felice, chiamiamolo così, il disco che ci ha portato alla chiusura della prima parte della puntata di quest'oggi di Rebelle Go, puntata di sabato 12 settembre 2026. Vi do un consiglio, rimanete lì, anche perché dopo la pubblicità torneremo con una gran bella canzone del 97 di Blackwood, Ride on the Rhythm.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
10: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
9: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
11: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
13: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

di qualche giorno fa le temperature si sono decisamente abbassate, però non dimentichiamoci che è ancora estate. E a proposito di estate, vi suona un disco molto estivo, Ace of Base.

che con immenso piacere vi ho suonato all'interno di questo programma, un programma, lo ricordo, che va in onda nel weekend su Studio Più, dedicato interamente alla musica dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2021, al numero 4 della Last Dance Chart dell'anno, perché in quel periodo conducevo appunto tale classifica, c'è il disco di ATB, si chiama Your Love 9 PM.

Ecco un disco molto alternativo e i fedeli ascoltatori del Ravelli sanno quanto 20-25 anni fa adoravo questa tipologia di musica. Conducevo anche una classifica a tal proposito che si chiamava Alternative Hit. E poco fa abbiamo lasciato la canzone di Starlight, così si chiamava il progetto, per una canzone intitolata Red Balloon. Anno 2001, questo è il remix della canzone degli Ark.

Mario Fargetta, insomma negli anni 90 ottennero grande successo un po' in tutto il mondo con il progetto Tamperer. La loro canzone più famosa fu sicuramente Feel It, però anche questa a me piaceva veramente tanto. Era intitolata Hammer to the Heart e ci ha riportato al 1999. Oh, c'è l'ultimo di oggi ed è un disco molto allegro, molto felice, è del 97, Dr. Jones.

Sveglia, perché siamo arrivati alla fine, ragazzi. E quando arriva la fine bisogna svegliarsi, anzi bisogna essere magari un po' tristi, perlomeno se vi è piaciuto il programma, se è stato di vostro gradimento. Io come sempre in questa oretta mi sono divertito una cifra, come dicevo una volta, però purtroppo siamo giunti al termine. Grazie a tutti voi, grazie ovviamente come sempre al mio amico Caresana per il suo grande contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro un buon weekend e come sempre vi aspetto puntualissimi su Studio Più tra 7 giorni.

0: ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Studio Più Dance Station.
4: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che costeggiando il biondo fiume offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
5: Allora, si parte dal comune di San Giustino nell'Alta Umbria e già questo comune racchiude in sé una storia straordinaria e poco conosciuta, che parte da Plinio il Giovane, addirittura, che aveva scelto da Como di trasferirsi proprio qui. E continua nel 1441 con un'altra storia incredibile, poco conosciuta, perché nel tracciare i confini tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, cos'è successo? Hanno lasciato fuori 300 ettari e 300 abitanti di questo comune che si è costituito come repubblica indipendente. Per 400 anni hanno vissuto sulle coltivazioni del tabacco, con una loro moneta, senza leggi, completamente liberi, e questa è una storia straordinaria. Dopodiché si sono venduti per un soldo, per due lire, come diremmo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che è oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente la attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
4: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
5: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fa in maniera proprio piacevole, allegra.
4: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa. Dal 17 settembre all'11 ottobre torna la festa a Tortelli e Lambruschi al Pala Unical di Mantova. Al giovedì, venerdì e sabato a cena. Domenica, pranzo e cena con tortelli e risotti speciali. Tortelli e Lambruschi, Pala Unical Mantova. Dal 17 settembre all'11 ottobre vi aspetta dal giovedì alla domenica. Festadeitortelli.it. Ingresso e parcheggio gratuito.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
6: I Remember Yesterday,
2: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande. Giampiero XP, Benny Camaro.

0: lupi. Amo.
1: E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia, che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiero XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sophie, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione, perché adesso noi ci addentriamo nell'afro house, in particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your

grande successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me, devo dire una bella traccia, fatta anche molto bene come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience, io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva il cielo in una stanza, Dregos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo

quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Andri Block, con Web Band Queen. Sentite che mashup.

0: Angel Fear Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Bam Boogie, e diventa Wet Bam Queen, appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Angel Fear Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance.
1: Su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Venerdì 18 settembre, il Party on the Road di Radio Studio Più vi accoglie a Risolandia presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Una bella serata con il nostro sound e la nostra coinvolgente animazione per rinnovare assieme la tradizione di Risolandia con le squisite specialità a base di riso Ferron. Venerdì 18 settembre dalle 20 ci vediamo a Risolandia, in via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
2: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
3: Questa

0: Tracks. Gian Piero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
1: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Gian Piero Experience. Baci da Gian Piero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Gian Piero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ. Questa è Groove.
2: Attention.

DJ Dan Dan Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Playwright Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e sono in questo caso Effendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia, sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nella

Il DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione, ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

quanto ho amato gli Inner City, ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie, parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City, Pennies from Heaven, e tra le mie preferite senza alcun dubbio questo rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Gian Piero Experience.
1: Gian Piero Experience Live. Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
2: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Dal 17 settembre al 13 ottobre torna alla Fiera del Riso a Isola della Scala, Verona. Più di 50 piatti a base di riso, oltre 300 espositori, musica live, spettacoli ed eventi per tutti. Dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala, fieradelriso.it.

nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Questa è Studio Più, la

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sergeant Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie Do.

E viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie D'Or, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sgt. Slick nel viaggio di Gian Piero Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate, nei vari club europei e mondiali. Noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix, di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arrivo un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joey T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joey T. Vanelli.

0: Alfiero Experience.
1: Questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joe T. Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joe T. Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Gianpiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con G.

veramente mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con Ejeka,

0: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con Ejeka, ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, e i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie de corazon. Grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate, e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie Gian per essere Piero stati con me. Ciao.
1: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
7: Florida.
8: C'era una

0: professionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
2: Studio Più, Dance Station.
3: Masterchef.
4: Oh my god!
5: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
6: Masterchef.
5: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
7: Vamos e bienvenidos a Masterchef 90.
8: Cosas.
7: A me quella faccia di 3D Massos.
8: Bienvenida.
7: Dall'altra parte c'è Daniel Jack. Da

0: come se piovesse.
1: Com'è che si balla in caso di pioggia?
2: Eh? Ombrello.
0: Cominciamo subito con i Technotronic featuring Yakid Gay. Chi cazzo è? È un pugliese che cantava il rap in americano. Get Up Before the Night dall'89, rigorosamente anche questa volta, come se, come dire, piovesse una campana.
2: Dovrebbe piovere una campana.
0: Come se piovesse un suono etereo, inesorabile, a
3: sancire l'inizio di quest'altra puntata. Non mi resta, cari amici noventiani, che dirvi:
0: rullo.
4: Welcome

0: di robe, fra cui anche Stardust, che si rifaceva al sample di Chaka Khan dell'81. Abbiamo ascoltato Nego Khan con Caravez, che te vede dal 99 in Masterchef 90. A questo punto mi continua il mixaggio di Daniel's Jack. Ti chiami così?
1: Daniel's Jack.
2: Daniel's Jack.
0: Abbastanza. A questo punto i Masterchef 90 arrivano i 20, le 20, perché erano 20 dita a donna. Le 20 Fingers Show Zigman, l'inno, l'apoteosi per quelli che ce l'hanno piccolo ma funzionante. Perché urlo con giubilo? Perché sto parlando di me.
3: Oh yeah.
0: In Italia ci fu un casino pazzesco perché questa traccia fu usata a niente popò di meno che non è la Rai, dove c'erano tanti adolescenti di cui ho parlato già a suo tempo.
3: Porcaccio!
0: Con la minigonna, come se piovesse. Ti ricordi quando partiva, cos'era? Tutte che mi si scoscettavano, mi si divincolavano.
3: Oh, la Madonna!
0: Ho descritto Diva Futura al posto di non è la Rai, vabbè. Quindi li ascolti, lei, lo, lì. Vabbè, ascoltiamola, 20 Fingers con...

0: Boulevard, bello. Io poi a me le burrose piacciono, quindi Point of View dal 2001, e adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che puntualmente a metà programma frammenta in due parti il programma stesso attraverso che cosa? Un pezzo che noi, aspetta che devo ricordarmi io cos'è, un pezzo che è il remix di qualcosa che è stato decisamente famoso, che a volte riesce bene, a volte riesce decisamente male. Farà cagare questo qua, chi lo sa. È arrivato il momento del Remix Today
1: Masterchef 90.

0: Today di questo Masterchef 90 Endor con Pump It Up. Vi è piaciuta di più della Pump It Up originale, vi è piaciuta di meno? Sono oggettivamente grandissimi big cocks che non ci riguardano in questo. Vabbè, nel senso che noi comunque dovevamo mandarla. Tu, avvicinati, tu.
1: Stai lontano.
0: Ti piace?
2: Aspetta.
0: Ci prendiamo a questo punto una breve pausa rigenerante.
1: Vai,
0: io
1: vai.
0: Torniamo fra non molto, state qua.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
4: Come back soon.
3: Studio Più Dance Station. Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: e Talisa, siamo rientrati con loro dopo la promo pausa con Because the Night Belongs to Lovers. Belongs. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo. Yo! Secondo me in ambito di downloading ha funzionato da Dio.
1: Ma che cazzo dici?
0: Dopo?
1: Cioè nel 92
0: c'era il DAT, c'era
1: si scaricava il DAT
0: col downloading, sì. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo e due anni dopo i Coro hanno pubblicato il loro unico album, e meno male che sia stato l'unico, che era intitolato The Album, semplicemente.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti che arriva Fargetta, bravo, Fargetta con The Music is Moving dal 92.
2: Com'è?
0: Vabbè.

Move on baby, let's get together. Che poi c'era lei con la crisi epilettica. Avete visto il video? Un po' incazzata col mondo, la tipa che canta. Nel 2009 il riff è stato usato da Scooter. Yeah, ma la fai sentire un pezzo? Yeah, eccola, Move on baby.

oggettivamente è uno che ha qualche problema. Secondo me la scaraventava una berlina da parte e l'altra del muro. Però adesso non c'entra un cazzo con il cappella. Io farei il momento celebrating scooter, tu mi devi prendere assolutamente. Non hanno avuto il coraggio di portarla in Italia questa qua. Prendimi il

0: Olivia Colman con All Right nel 93.
1: Qual è All Right?
2: Yes for me, yes for me, yes for me,
0: all right. Data la profondità del testo, sarebbe anche giusto ascoltare, come dire, la Google Translata di questo fantastico testo così pensato, così voluto.
3: Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok? Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok?

0: Paraje. Io lo chiamavo Paraje. Con Animal Action, che è una di quelle canzoni, perché ce ne sono alcune che hanno indotto a farvi fare le cose più importanti della vostra vita o le peggiori. Io non so quale sia esattamente nel mio caso, cioè nel senso se è una delle cose peggiori che io abbia mai fatto, cioè farlo speaker, è una delle migliori. Però Paraje con Animal Action è una di quelle canzoni che mi ha indotto, chissà, quasi quasi racconto cazzate al microfono per lavoro. E poi è successo quello che è successo. È anche colpa loro.
1: Fortecci vostri.
0: E adesso è arrivato il momento di questa cosa bella che vi consente, attraverso le grandissime sapienti mani leddate che qualche volta sono unte e intrise di amuchina, che sui led fa più o meno questo effetto qua, è arrivato il momento di dar vita alle sapienti mani di Dennis Jack sotto forma di mashup. Cos'è il mashup? Spiegalo. Lo spiego io. È la fusione fra più pezzi in un pezzo unico, che per l'appunto fonde le caratteristiche di vari fra loro in un'unica grande sinfonia. Ho dovuto prendere la ripresa del califfo, scusa.
2: Master Jack 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: intriso di buona bella musica, per cui c'erano DJ Dado con Metropolis, Gigi Doug con Bla Bla Bla, Scatman John con Scatman's World, Mol Allen di Outer Brothers con If You Wanna Party. È andata anche questa bella puntata, è stato bellissimo star con voi. Volevo intanto salutare Dennis Jack, come si fa con un collega che non è più costretto a mettere la maschera con cui si mostra coperto debitamente alle telecamere, nelle nostre webcam, perché tanto devi mettere la maschera quella da chirurgo. Quindi saluta. No, tanto io lo so che puoi. Allora, è come se mettessi la mia e facessi tanto riesco a parlare, parlo di merda, quindi saluta.
1: Ciao.
0: Vabbè, ciao a tutti, è stato bello. Ciao, ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back. Studio Più. Dance Station. Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
3: Sabato 19 e domenica 20 settembre, Ruote di Ieri presentano
4: Il raduno dei bisonti della strada.
3: Fin dalle 3 del pomeriggio, track food, cocktail bar. E sabato 19, dalle ore 21, la musica di
4: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Con Frankie Gada, la Seal.k. Sabato 19 e domenica 20 settembre, Il raduno dei bisonti della strada. Strada Colonne 13, Roverbella, Mantova.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

music. What comes next will be marvelous.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Music therapy worldwide. Underground music only.

andarci, ma Fabio è venuto a cercarmi, allora sono andata.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.
2: 303-808-909. In my house, it's just house all the time. House all the time. House all the time. In my house, it's just house all the time.